Stasera sono tornato più tardi. E te ci pensate rindolire. Ma sono messo a fianco a te, camminando rindi i sogni. E mentre si ammiscavano i respiri, mi sono addormito accarezzandomi con cuscino. E quando la prima mattina mi sono scettato, ho prima raggio i sogni.

Franco Ricciardi e Maria Nazionale, Parlame.

Mario Forte. Si nascesse, nata vota.

Bella in love. Il dolce battito delle tue emozioni. Tutti i giorni su Bella Radio.

Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni. Bella in love, tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in Love, un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
1: Tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni.
1: Un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
2: Come on.

Tu sei una cosa grande per me, una cosa che tu stesso non sai.

Bella in Love. Il dolce battito delle tue emozioni. Tutti i giorni su Bella Radio.

Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni. Bella in love, tutti i giorni su Bella Radio.

Bella in Love, il dolce battito delle tue emozioni. Tutti i giorni su Bella Radio.

Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni. Bella in love, tutti i giorni su Bella Radio.

po che luna e che buchiu pa fa na serenata pa sospira d'amore chiano chiano parola dolce pa na namurata

più poche lune. È come dolce che sta serenata.

0: Bella in Love, un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
1: Tutti i giorni su Bella Radio.

fatto la pura tu. Te piglia sigaretta quando accatta per papà. Te mette già russetta come vire fa mamma. Lazzaretto.

studente, non fa scuola, ro Gesù. Te va sempre più stretta, camicetta a fiore blu. Ti pigli quattro schiaffe, tutte le volte che papà ti trovano un biglietto che ti scrive che l'ho là. La

0: Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni. Bella in love, tutti i giorni su Bella Radio.
1: Più lontana mi stai, più vicina ti sento. Chissà chi sto momento.

0: Bella Radio. Sono le 4:01.
1: Non lo hai ancora fatto? Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso! Fallo adesso! Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno un

0: Stefania Lai, io ho solo te.
1: Pulesse stanco, ero con te abbracciata, come si m'è stato ogni nottata, prima che la bussate porta.

0: dolore, tormento, male, pena, sopportazione, martirio. La sofferenza è vederti da lontano e capire che il mare dei tuoi occhi è una lava che ti sta bruciando l'anima.
1: Bruciando l'anima, bruciando.
0: Ma io ci sono e per te ci sarò fino alla morte. Perché dopo la morte io sarò tutti i giorni con te.
1: Tutti i giorni con te.
0: Tra i giardini infiniti a raccontarci cosa siamo stati qui e cosa diventammo qui. Tu sei la mia energia, la stessa che trovo tutte le volte, che uno sconforto affligge per ripartire e giurare di farcela ancora.
1: Di farcela ancora.
0: E se tu ti fermi, io mi disintegro. E se tu sparisci, io mi annullo.
1: Io mi annullo.
0: Io solo te. Tu hai solo me. Ed è con te che io ritrovo sempre me.

0: matina mi scetasse e non ci stai, e se un giorno tu mi dici che te ne vai.
1: Mario Rea e Mr. Hyde, Portami lontano.
0: Io non vivo più, se in mezzo a tanta gente io mi sento sola, se gli occhi tuoi non fanno luce rindo scura, ma poi mi scelta chi sto sonno.

0: Davide Arendano e Ciccio Merolla, Quanto t'amo.
1: T'aggio lasciato braccialetta a casa, a sti bambini che rimane passato una scusa. Per casa ti è partuta una telefonata, ti prego stai accorta a notte quando sono là.
2: Che fosse?

Punto Pozzavi. Che fosse se una sera da dormisse qua, non mi venisse a smanniti chiamà. Da sola non mi posso mai scalfà, stuletta così grossa, come la già fa.

Quando avevo dammo giurato che nessuna cosa buona ce la falassa. Ti ricordo, o diceva sempre tu, l'amore vero nemmeno Dio aveva cancellato. Quando passava pure una di 100 anni, vita mia, io ti aspetto sempre a casa.

0: Francesco Merola. Parla con me.
1: Tu volessi una mezz'ora solamente per raccontare quando cose sono cagnate senza dire.

0: quando uomo può partire, ma raccomando, si vai lontano. La cartolina, non ti ha scordato.
1: E tu te l'hai portata la cartolina? No, non te l'hai portata. Papà spera solo che ti stai divertendo. Sicuramente ti hai incontrato tutto tu, Pino Danilo, Massimo Danilo, è nato caro tuo. Io non lo so se mi stai sentendo come dice mamma, ma se ovvero è così, a noi ci manca assai. E Napoli.

0: Bella Radio.
1: Sono le 5 e un minuto.
2: Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso!
3: Fallo adesso!
2: Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno una canzone.

Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

0: l'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare.
1: Bella Radio
2: è un'emozione
0: che va dritta al cuore.

e molla mangu bene la famiglia. Sastimi caramello di lui, a casa bambini da lui mi amava. Si qua con un'ivota sta malato, e se mi prima di

bella groove. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

un bicchiere whisky, un pianoforte, e che sta luna mi hanno gelato sangue in te. E mo sono per te questa canzone, una lusinga che mi fa campare.

quando mi diceva continuamente ti voglio bene, ti voglio bene. E io non ho mai capito niente, mai, mai. Senza te.

0: all'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold.
1: Bella Radio.
0: Bella Radio.
1: Bella Radio.

Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

0: all'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Bella.
1: Romantica come non mai.
0: È un'emozione che va dritta al cuore. È bella.
1: Bella Radio.

bella good. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

0: 7, morra!
1: Due, sette, tutta e tutta!

diamanti, due giochi di mani, di corpi bagnati che si uniscono soltanto per poche ore con le lacrime di questa vita mia. O sa, ci si sposato di una famiglia, ma che colpo tengo si muore in gelosia quando pensa che avessero morendo lì il tuo posto mio. Sì, faccio alcuni conti del tempo per diventare quel sentimento che nasce e cresce dentro.

per la strada per dirsi un ciao e poi si va via per paura della gente. No, ma la vita dell'amante non si può fare e scegliere o stai insieme a essa oppure devo strisciare la vita insieme a me.

canzoni napoletane. Ivan Granatino e Giusy Attanasio viene appresso a me

0: Gaetano Rizzo o film E chi st'amore.
1: Dopo tanto tempo ancora eccoci qua, per esempio prima volta insieme a te, per esempio primo giorno quando ci siamo incontrati.

Bella Radio, una gran bella estate, la tua estate. Nico Desideri e Anthony. Non cambierò. Non smetterò.

0: la tua bella estate, bellissima estate.
1: Maria Nazionale, mi farai morire.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella.

0: Enrico Femiano. L'amore o sape fa?
1: Potessa parla fino all'infinito di, ma non potessa mai capire che sì per me. Pure l'ha saputo solamente mo, che paura di perdere. Tengo giù e non mi le ardi ragione, se t'aggiusci.

0: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
2: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
2: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio.
5: Canzoni napoletane. Francesco da Vinci, Mamma mia.

0: Personalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King. La scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Bella radio, la tua bella estate.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
3: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
3: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
4: 342 64 18 410.
5: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
6: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Bella Radio. Canzoni napoletane. Giusy Attanasio e Fabrizio Ferri, una coppia perfetta.

0: Canzoni napoletane. Alessandro Spitaleri, Tussina Musica.
1: Te vega già mi manca usciato, come se o tempo se

0: Marsica, tu sei una carezza dinta all'anima.
1: Sempre primo giorno, tutta è vuota, cato vega. Se l'aria che respiro, per me l'unico bene. Io che giochi agnuto, con l'occhio è una creatura. Stringiamo più forte, fammi sentire sicuro. Stasera vien da parlo.

0: tua bella estate, bellissima estate.
1: Pino Francese e Marco Calone. Romantic.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Finito. Ti piacciono?
4: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
3: Un'opera d'arte?
4: Già! Ma dove hai imparato?
5: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
4: Bello! Ora mi informo anch'io.
5: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
4: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
5: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
6: Seguici anche su Facebook e Instagram.
7: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
8: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
7: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
8: Boutique della Frutta Marano e Figli.
7: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
8: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
9: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
10: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio. Canzoni napoletane. A tutte le ore.
11: Bella è sempre con te.
12: Bella Radio. Canzoni napoletane.
13: Bella Radio.
14: Sono le 7 e 58 minuti. News.
15: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. La Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo per la giornata di oggi. È scattato il codice arancione per una regione del nord, mentre in altre 7 è stata dichiarata l'allerta gialla a causa del rischio di temporali. A Milano, il rapper Fedez è stato trasportato d'urgenza in pronto soccorso presso l'ospedale Fatbene Fratelli. Il cantante ha accusato problemi gastrici ed è stato soccorso dal personale sanitario arrivato in ambulanza. Restiamo a Bologna, dove si sono registrati momenti di forte tensione davanti alla prefettura. Manifestanti e forze dell'ordine sono venuti a contatto durante un presidio organizzato in seguito alla morte del 42enne Abderrahim Fakir, avvenuta ieri in zona Pilastro durante un intervento della polizia. Per disperdere la folla sono stati utilizzati idranti e lacrimogeni. Sempre a Bologna, durante lo stesso sit-in, la sorella di Abderrahim Fakir ha accusato un malore ed è svenuta mentre si trovava in Piazza del Nettuno. La donna è stata soccorsa dal personale medico intervenuto con un'ambulanza. Sulla vicenda è intervenuto anche l'arcivescovo di Bologna, il cardinale Matteo Zuppi, che ha espresso vicinanza alla famiglia e a tutti coloro che soffrono per quanto accaduto. Il prelato ha lanciato un appello affinché non prevalgano l'odio, la violenza o la strumentalizzazione, invitando invece al rispetto e al dialogo. Dall'estero, il New York Times riporta che il Pentagono avrebbe occultato decine di feriti tra i militari americani. Secondo la testata, la difesa statunitense avrebbe nascosto altri 3 attacchi iraniani avvenuti nella settimana precedente al raid in cui hanno perso la vita alcuni soldati americani. In Sicilia è in corso una rivolta all'interno del carcere di Catania, dove i detenuti avrebbero preso il controllo di 2 reparti. La struttura sta affrontando una situazione di grave sovraffollamento, che sfiora il 170%, e al momento si contano almeno 5 agenti rimasti feriti. Sono in corso tentativi di trattativa. A Pontida, in provincia di Bergamo, un uomo di 57 anni, Francesco Losa, è stato trovato senza vita nei pressi di un mezzo agricolo. L'uomo, pilota di elicotteri, stava guidando il quad su alcuni terreni scoscesi sul Monte Canto quando il mezzo si è ribaltato. I soccorsi, giunti sul posto con l'elisoccorso, non hanno potuto far altro che constatare il decesso. In Versilia, Daniele Faggi, 67 anni, è morto in un incidente stradale mentre era in vacanza. L'uomo, che in passato aveva patteggiato una condanna per la morte dell'operaia Luana D'Orazio nella sua ditta, è stato travolto da un'auto mentre percorreva in bicicletta una strada tra Viareggio e Massarosa. A Cuneo, l'apertura del Consiglio Comunale è stata segnata da polemiche per l'esposizione di un cartello a sostegno di Mario Roggero. L'insegna, che riportava le coordinate per una raccolta fondi destinata alle spese legali del gioielliere attualmente in carcere per l'omicidio di due rapinatori, è stata contestata con un'immediata richiesta di rimozione. L'IVASS ha chiesto maggiore trasparenza e nuove tutele per i consumatori che sottoscrivono polizze assicurative al supermercato, online o tramite i call center di operatori telefonici e di fornitura luce e gas. La richiesta arriva al termine di un'indagine su un mercato che, nel 2025, ha intermediato premi per circa 98,5 milioni di euro. La Commissione europea ha inflitto una multa di 550 milioni di euro ad AliExpress. Il provvedimento è stato adottato per la violazione degli obblighi previsti dalla legge sui servizi digitali riguardo alla mancata mitigazione dei rischi legati alla vendita di prodotti illegali, contraffatti o non sicuri. Nel corso del 2025 sono state notificate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 1081 operazioni nell'ambito della normativa Golden Power. Si tratta di un incremento significativo, pari a circa il 37% rispetto all'anno precedente, che segna un'accelerazione inedita nei volumi delle comunicazioni da parte delle imprese. Il generale Roberto Vannacci è al centro di polemiche per un video realizzato con l'intelligenza artificiale in cui vengono rappresentate le figure di Elly Schlein e Giuseppe Conte. Il leader del Movimento 5 Stelle ha accusato il generale di incitare alla violenza, ricevendo in risposta una replica polemica da parte dello stesso Vannacci. Per lo sport, la nazionale argentina di calcio è rientrata a Buenos Aires dopo la sconfitta contro la Spagna. La squadra è stata accolta dall'abbraccio dei tifosi, mentre i giocatori Lionel Messi e Rodrigo De Paul sono rimasti negli Stati Uniti. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.
16: Bella Radio. Bella Radio.
17: Le previsioni meteorologiche.
16: In collaborazione con Trebi Meteo.
18: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
19: Ci attende una giornata di martedì davvero bollente in Sicilia, con temperature massime che raggiungeranno valori anche fino ai 40-42 gradi, valori che saranno appunto elevati nelle zone interne, qualche grado in meno invece sulla fascia costiera. Il tutto comunque in un contesto di stabilità atmosferica per la persistenza dell'anticiclone africano. Per tutti i dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.

0: Ehi, che complicata questa mattina questa cosa qua. E come faccio poi? E non lo so. Oh, buongiorno.
1: Sono Francesco.
0: Mi sono svegliato presto. Aspetta, buongiorno, bravo.

0: Aspetta, aspetta.
1: Io sono Francesco.
0: Stamattina mi sono svegliato presto. E questa l'abbiamo anche già detto prima. La vogliamo smettere, vogliamo andare avanti o dobbiamo rimanere qua? Fatemelo sapere. Oh, abbiamo deciso. Ah. Bene, popolo di Bella Radio, per chi non l'avesse capito, io sono Francesco e sono qui con voi anche questa mattina. Aspetta che ci metto. Sono compagno di questa mattina! Sono compagno di questa mattina! Ride, che mi ha buttato in ballo, che ci ride! E sono con voi anche questa mattina! Ah, che dobbiamo fare? Dai, coraggio, basta! Allora, dove sono? Ho perso l'orologio stamattina, ho perso anche l'orologio, sono 9 minuti dopo le ore 8, non è male. Tra poco verrà Vittorio, perché lui a quest'ora si è alzato, penso, forse, non lo so, ma non ci interessa anche se non viene. Io starò con voi fino alle 10, credo. Può essere che starò con voi fino alle 9 e mezza. Ancora c'è una cosa che è così cos'ha, e tutto questo non si sa. Si saprà. Buongiorno a Salvatore Di Prima, a Salvuccio Viscoso, a Gaetano, a Franco, a Pippo, a Giuseppe, a Giovanni, a Melo, ad Aliberto, a Fabio, a, non mi ricordo, a Giovanni, ad Enzo. Buongiorno, insomma, andiamo un po'. Tutti santi? Vabbè, dai, dai, fai così, dai.

0: Bella ti sveglia.
1: Bella radio, bella radio. Canzoni napoletane. Bella.
2: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia. Bella ti sveglia. Bella ti sveglia.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.
1: Bella. Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato a pericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
4: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
5: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
4: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
5: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
4: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
6: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia.
8: Bella Radio. Bella Radio.
4: Canzoni napoletane.

0: poi se io faccio o non faccio a te, chi te ne frega? Era perché non hai fatto niente. E perché? Tu che hai fatto? Qualcosa di meglio di me? No, parlo per un amico, non è che io sto parlando chissà per cosa. Parlo per una... È bloccata la telecamera, non ci fa niente. Non si vede lo stesso. E vabbè, poi facciamo reload. Reload. Tu sai cos'è il reload, ignorante? Dillo Pio. Ne approfitti perché non...
1: Allora, da quando sono entrato, aspetta, tu parli, ma io non ho sentito neanche una parola. Quindi se potresti ripetere, per favore. Intanto buongiorno amici di Bella Radio. Ah, c'è chi mi passa davanti, c'è chi mi passa di dietro. Francesco, finiscila. Allora, a che ora è iniziato stamattina?
0: Alle 8 e 4 minuti.
1: Beh, diciamo quasi puntuale.
0: No, puntuale, perché c'è stato il telegiornale. Così che partono alle 7:57. Sì. 2 minuti di pubblicità, sì. 3 minuti di radiogiornale. Ciao.
1: Ti vedo stanco. Vedo stanco stamattina, che succede?
0: Ti vedo stanco, ti vedo dritto, ti vedo all'impiede.
1: Eh no, tu ti siedi.
0: C'è un caldo, hai dormito stanco.
1: Guarda, lasciami stare.
0: Cioè, che veramente, non ne ho parlato fino ad ora di caldo. Rompendo le balle.
1: Oggi ne dobbiamo parlare, vedi come si suda?
0: Ma tu l'hai visto che siamo qua lo stesso colore di camicia?
1: Capito.
0: Ammattio.
1: Capito.
0: Che volevi dire?
1: Niente, stamattina mi sono svegliato col piede
0: dritto?
1: No, storto proprio, ma storto che più storto non si può.
0: Che fu?
1: Paracuria. Tu pensa, dopo una nottata
0: di zanzare?
1: No, zanzare no, perché metto quel ventilatore al massimo, quindi
0: a bolo.
1: Dopodiché uno, diciamo, dopo una nottata di sudore, sì, qua, sì, destra, sinistra, sì, tu sai le notti
0: insonne,
1: poi la mattina tu hai bisogno di
0: dormire.
1: No,
0: no.
1: Di darti una bella rinfrescata.
0: Certo, perché non funziona il motore dell'acqua per la doccia?
1: No, apri l'acqua, non funziona. Allora, non funziona perché manca l'acqua. Manca l'acqua, ragazzi. Come
0: svuotato,
1: si fa?
0: Hai svuotato il contenitore o non ne hai?
1: Non ne ho contenitore.
0: Io sei uno dei
1: ufficialmente fortunati. Ufficialmente la notizia è quella che a San Giovanni Calermo stamattina manca l'acqua.
0: Ah,
1: e allora tu mi dirai come ti sei lavato?
0: Come ti sei lavato? Hai fatto la pipì e ti sei lavato?
1: No, beh, quello non esagerare, non esagerare.
0: Ma non è per forza.
1: Non è che siamo qua nella
0: con l'acqua
1: nella preistoria.
0: Con l'acqua delle bottiglie.
1: Ci sei quasi vicino.
0: Vabbè, l'acqua delle bottiglie, quindi
1: sì, hanno contribuito anche quelle. Ma io ho rubato l'acqua al gatto.
0: No, l'acqua al gatto no.
1: Ecco. Ho chiamato fuori Silvestro. I miei gatti si chiamano tutti Silvestro.
0: Tutti quanti.
1: Non è che tu metti, sono quattro gatti, metti un nome uno diverso dall'altro. Uno, ne metti uno solo, chiami Silvestro, arrivano tutti.
0: E quindi Silvestro è venuto.
1: Cioè, che senso ha tu mettere tanti nomi?
0: Hai ragione.
1: Allora, no, Silvestro ha detto vai via che devo prendere la tua acqua.
0: Ah.
1: E mi ha guardato un po', sai, però non poteva fare altrimenti.
0: Scusami, ma è l'acqua che lui beve? Non l'ho capito.
1: Sì, l'acqua che lui beve, è una grande bacinella. Allora ne ho approfittato e mi sono fatto il bidet.
0: Come? Perché tu mi filavi là dentro?
1: Mi sono lavato anche i piedi là dentro.
0: Bravo, sono contento. Mamma, di questo.
1: Sono dunque riuscito a rinfrescarmi un pochettino.
0: Va bene.
1: Ai.
0: Detto questo.
1: No, niente, sono già stanco.
0: Sì, anche tu?
1: Sì.
0: Tu l'hai presente invece quelle mattine che tu non hai voglia di alzarti dal letto perché hai fatto una notte in zona e poi la mattina.
1: Ma proprio per quello.
0: Dalla mattina alle 5:30 piglia tappati.
1: E ti viene quel sonnellino.
0: E ti viene quel sonnellino che staresti fino alle 8:30, non di più.
1: Lo so.
0: Massimo alle 8:30 già.
1: Comunque, se ti devi alzare per forza, allora tu non vedi altro che andare in doccia e farti una bella rinfrescata.
0: È quello che ho fatto,
1: qua,
0: non si fa.
1: Vuol dire che oggi approfitterò della tua doccia.
0: Benissimo, non è un problema questo qua. Dimenticavo. La mia doccia a pagamento comunque.
1: Ma non c'è problema, per quanto vuoi.
0: Non lo so, in base al
1: consumo. Un'ora di acqua.
0: No, è a minuti.
1: Devi sperperare anche sui poveri. Ecco.
0: Posso andare in musica?
1: Vai in musica.
0: Paura.
1: Non c'era di meglio, vero?
0: No, paura.
1: Cioè, nonostante quelle nottata così, dopo che mi sono lavato con l'acqua del gatto,
0: paura.
1: Tu mi vai a mettere paura.
0: Paura,
1: allora vuol dire che la giornata è persa tutto il giorno.
0: Bravo.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.
1: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia.
3: Bella Radio. Bella Radio.
0: Canzoni napoletane.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
3: Super grande affare vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
4: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
5: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
6: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
6: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
5: 342 64 18 410.
7: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaya Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
8: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Sì, caro amico mio Vittorio.
1: Sì, sì, sì, hai ragione, hai ragione.
0: Con te parlo, non è che sto parlando con tua sorella.
1: Hai ragione. Come io non so cosa tu vuoi alludere, io intanto dico hai ragione, poi vediamo.
0: Non si può fare.
1: Cosa non si può fare?
0: Era la canzone di Gioia Spadaro, non si può fare.
1: Non si può fare.
0: Già anni pensavo che mi un bel nuvolo.
1: Quindi si parlava poco fa in fuori diretta con Francesco, cioè manca l'acqua.
0: Ancora?
1: Dico manca l'acqua, siamo nel 2026, manca l'acqua.
0: Facciamo il ponte.
1: Facciamo il ponte. Ma con quale acqua lo fai? Vabbè che c'è l'acqua del mare.
0: Ma se tu fai il ponte, ci metti la pompa e pompa.
1: Che l'acqua del mare? Certo. Ma ci devi togliere il sale, devi Esatto. Allora, detto ciò, passiamo direttamente oggi all'almanacco.
0: Possiamo andare?
1: Vai.
0: Comandi? Vado? Questa base non mi piace.
1: È futuristica.
0: È futuristica.
1: Sì. Vai Francesco.
0: Un attimo, Francesco. Che sto prendendo.
1: Di fiato.
0: Allora, popolo. Oggi è martedì ed è il 21 di luglio.
1: E non c'è niente di nuovo.
0: È il 202esimo giorno dell'anno.
1: Quello sì.
0: 202, hai visto? 202esimo giorno, 30esima settimana. E alla fine di questo bel 2026 caldo.
1: Ti mancano?
0: Per il momento. Mancano soltanto 163 giorni per finire il 2026 e sparare il botto.
1: Non vedi l'ora.
0: Dunque, oggi facciamo gli auguri a Lorenzo, a Daniele, a Alberico, a Gbasco e Passerella.
1: Ecco, bravo.
0: Un buon onomastico
1: a tutti.
0: In modo particolare a Lorenzo e Daniele, perché gli altri non è che sono nomi che noi troviamo facilmente in giro.
1: Certo,
0: Lorenzo,
1: non è
0: Daniele,
1: che possono essere invece... un Francesco, diciamo.
0: Ah.
1: Giusto? Questo volevi dire.
0: Certo.
1: Ecco,
0: non è un Francesco.
1: I santi di Serie A.
0: Non è un Beppino.
1: Esatto.
0: Non è la Madonna del Carmelo.
1: Bravo, voglio dire.
0: Sì. Allora, noi cosa dobbiamo dire? Intanto io vado con il proverbio del giorno. Il proverbio del giorno: chi vuol star tranquillo d'inverno, lavori d'estate.
1: Chi è come le formiche?
0: Come le formiche.
1: Formicone!
0: Bravo. Come le formiche. E poi abbiamo una frase oggi di quelle proprio col botto, caro Vittorio.
1: Non c'era una frase più lunga?
0: No.
1: Vabbè.
0: Questa bellissima, la devi interpretare. Tu interpreta.
1: No, la devi
0: interpretare.
1: È come una poesia.
0: Segui la punteggiatura.
1: Grazie Francesco, grazie. Mettila qua. Grazie.
0: Sei un amico.
1: Allora, la frase del giorno questa?
0: Sì.
1: Allora, la frase del
0: la
1: giorno.
0: La punteggiatura, se no non si capisce un cazzo di quello
1: di nuovo,
0: che dici.
1: Di nuovo, è di nuovo.
0: Hai ragione, scusami Vittorio.
1: La frase del giorno di oggi 21 luglio. 2026. Grazie. Ma ancora non ho.
0: Ancora non ho iniziato. Ah, va bene, scusa.
1: Allora andiamo con la frase del giorno.
0: Ce l'ho pronta, però, eh? Se ce la fai,
1: finito.
0: Ce l'ho pronta.
1: Posso andare con la frase del giorno?
0: Ce l'ho pronta, guarda, qua è pronta, è qua.
1: Va bene, ok, grazie. Allora, forse le preoccupazioni. Forse le preoccupazioni non sono vere rispetto a ciò che realmente accadrà. Ma sono vere rispetto alle nostre paure e ai nostri bisogni. Per questo meritiamo di essere comunque ascoltate.

0: Applauso, grazie.
1: L'ha interpretata in un modo veramente.
0: Sperando che l'abbiano capito, giusto?
1: Certo, io no, però va bene, l'importanza.
0: Come no? Non hai capito?
1: Sì, certo che l'ho capita.
0: Conteggiatura qua.
1: Tutto alla tua. Bravo Vittorio.
0: Grazie.
1: Quando te la meriti,
0: te la meriti. E ce la dobbiamo prendere.
1: Forte.
0: I fatti salienti, Francesco.
1: Infatti, oggi volevo dire che nato oggi è una persona concreta e intuitiva, con una forte capacità di osservare il mondo e trasformare l'esperienza in comprensione profonda. Oggi siamo di quelli proprio facili. Cosa dobbiamo dire dell'almanacco? Era il 1946. Quanti anni avevi tu?
0: Io c'ero.
1: Sì. Avevamo all'incirca 8-9 anni.
0: Sì.
1: La prima vincita della schedina. 80 anni fa, la prima schedina, un bel 13, 12. Abbiamo iniziato col 12, poi sono diventati 13.
0: La mitica schedina Sisa.
1: E lo sai quanto ha vinto questa persona?
0: Quanto ha
1: vinto? 463.000 lire.
0: Ed un po', quanti soldi all'epoca?
1: 463.000 lire.
0: Ti ricordi?
1: 463.000 lire. Ma cattava quasi una macchina.
0: Con 1.000 lire si andava. Si andava, si prendeva il bus, si andava in discoteca. Facevi dopo cena, tornavi.
1: Non esageriamo.
0: Sto parlando qua, siamo nel 1946.
1: Certo, giusto.
0: Allora.
1: Comunque, bene.
0: Allora, poi, andiamo nel 1960, vai.
1: La prima donna premier. E si chiamava Siramavo
0: Siramavo,
1: esponente come politico dello Sri Lanka.
0: Esatto, la prima donna in assoluto al mondo.
1: Poi. Ah, Robbie Williams, 75 anni fa, nasceva. Bravo. Peppe Grillo.
0: 1948.
1: Fa 78 anni.
0: 78 anni,
1: però non li porta male. Non li porta male. Potrebbe portarli anche meglio.
0: Non si può lamentare.
1: Basta.
0: Allora, nel 2002 Schumacher conquista il quinto titolo mondiale di Formula 1 24 anni fa.
1: Povero Schumacher, come va a finire questo poverino?
0: Esatto.
1: Campione, per una sciata è finita la sua vita. Per una caduta.
0: Esatto.
1: Con gli sci.
0: E concludiamo. Nel 1927 Binda vince il primo campionato del mondo di ciclismo, 99 Binda, anni fa.
1: Ai tempi come si chiamava? Fausto Coppi.
0: Esatto,
1: Binda, bravo. Fausto Coppi, oh, bravo.
0: Va bene.
1: Noi accordo. C'eravamo, era il 1927, sì.
0: Ancora,
1: sì.
0: C'eravamo?
1: Non perché non c'eravamo.
0: Il 46, sì, ma nel 27, scusa.
1: Ah, vero, noi siamo arrivati nel 28, no, hai ragione. Mossica, che dici?
0: Sì.

0: Catania il termometro sale.
1: E sai cosa scende?
2: La temperatura al primo cucchiaio di gelato.
1: Da Grande Fratello è iniziata l'estate del gusto. Gelato a 13 euro al chilo, granite a 10 euro al chilo, frappè freschi e irresistibili. E quando arriva l'ora della fame, panini da 2 euro in su e kebab a partire da soli 3 euro.
2: Grande Fratello, gelateria e panineria in via Fratelli D'Antoni 55, Catania. Info 351 086 0196. Grande Fratello, fresco per scelta, buono per natura.
1: Grande inaugurazione, sabato 25 luglio con Corrado e Sabrina. Presenta Mary Milani.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
2: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Radio. Sono le 8 e 59 minuti.
6: Bella Radio. Bella Radio.
2: Le previsioni meteorologiche.
6: In collaborazione con Trebi Meteo.
7: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
8: Ci attende una giornata di martedì davvero bollente in Sicilia, con temperature massime che raggiungeranno valori anche fino ai 40-42 gradi, valori che saranno appunto elevati nelle zone interne, qualche grado in meno invece sulla fascia costiera. Il tutto comunque in un contesto di stabilità atmosferica per la persistenza dell'anticiclone africano. Per tutti i dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.

0: Bella ti sveglia, bella ti sveglia, bella ti sveglia. Bella. Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia. Bella Radio. Bella Radio. Canzoni napoletane.

Chi mi dà tanta forza, si mi sento studiato, sempre continua. Chi mi insegna a camminare in un posto lontano, chi mi fa dolce dolce.

0: Vittorio, ora lo facciamo, diamo uno sguardo, facciamo così, tu fai tic tac col dito, no?
1: Sì, ma sono tutti uguali.
0: Tutti uguali
1: può
0: sono.
1: Può essere.
0: Allora erano a Catania che erano poveri.
1: Vediamo, aspetta, andiamo di nuovo qua. Mettiamo a caso.
0: Metti a caso, vediamo quando prende questo
1: Venezia, Venezia.
0: Quando prende il sindaco di Venezia?
1: Tutti uguali?
0: 13-8?
1: È uguale,
0: tutto 18, tutto 13-8. Allora il sindaco di Catania ai tempi era il più poverello. Perché quando si è insediato il sindaco a Catania, Trantino, lo stipendio era di 7.000 euro lordi l'anno.
1: Sì.
0: E lui si è insediato, dice no, 7.000, no, 13-8 lordi.
1: Forse si è voluto adeguare.
0: Sicuramente si è adeguato.
1: Sì.
0: Allora non ha tanto torto il sindaco di Catania, non ci mancherebbe. Scusa, se il sindaco di Palermo prende 13-8, io perché ne devo prendere 7.000?
1: Sì, ma andremo avanti con questo.
0: Che dici?
1: Sì, ma io non.
0: Non lo darei dire.
1: Non
0: vogliamo parlare.
1: Non credo a sta cosa. Comunque poi vi daremo altre informazioni.
0: Ma questo discorso del comune di Catania. Che
1: di tutti i comuni d'Italia.
0: No, del debito del comune di Catania.
1: Ah, il debito no.
0: Ne parliamo ora che il comune di Catania ha ben 145 milioni di euro. Di debiti e non
1: per
0: sa
1: questo,
0: come fare.
1: Ora capisco perché manca l'acqua stamattina.
0: No, ora capisco perché ha mandato la TARI, c'è tutta unica soluzione.
1: Unica soluzione. Oh, ma,
0: caro popolo di Bellaradio.
1: Sono 140 milioni di euro la passività del comune di Catania. E per questo l'ente lavora a un piano di estinzione tramite l'organo straordinario di liquidazione e ha recentemente approvato il bilancio di previsione 2026-2028 appunto per far fronte a contenziosi e debiti pregressi.
0: Ma allora iniziano ad arrivare le cartoline nere.
1: Adesso se
0: le
1: prima,
0: cartoline nere
1: se
0: che...
1: prima ti davano una chance, adesso devi pagare.
0: Ma tanto chi non pagava prima non paga neanche dopo. Insomma, paghiamo noi, io pago. Perché se non pago io devo pagare.
1: Poi se il comune di Catania è in deficit, noi che c'entriamo?
0: No, io c'entro perché più deficit e più aumentano le tasse. C'entro.
1: Ma quindi sarà iscritto pure all'Agenzia delle Entrate? Che dici?
0: Il comune di Catania? Non lo so se è iscritto all'Agenzia delle Entrate.
1: No, solo noi.
0: Ma io dico, ma se lui ha tutte queste, perché non vende tutti quegli immobili vuoti, spinte che non se ne fa niente? Perché non li vende a Berlusconi? Ah no, Berlusconi è morto.
1: C'è il figlio
0: perché non li vende a Ciancio.
1: Allora, perché non li vende esatto, a chi
0: li vuole comprare. Io mi voglio comprare un palazzotto che è proprietario il comune e non se ne fa nulla, è vuoto, è spinto, la spese toglieli,
1: è così toglieli. Fare. Il comune preferisce comprare qualcos'altro che mettere in funzione i propri beni.
0: Bravo caro Vittorio,
1: ecco,
0: amico mio.
1: Allora io non lo so, passiamo con l'oroscopo oppure lo saltiamo al prossimo intervento?
0: Esatto,
1: intanto ho visto che tu hai preparato una canzone di un notissimo cantante napoletano.
0: Certo, come mai?
1: Famosissimo Mario Trevi.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella.
1: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Allora, se tu la vuoi dire, la dici.
4: Posso salutare?
3: Certo, saluto.
4: Volevo salutare il sindaco Trantino.
3: Sì, il nostro sindaco.
4: Il nostro sindaco.
3: Gli dobbiamo dare un suggerimento.
4: Gli dobbiamo dare un suggerimento molto importante.
3: Per come fare soldi.
4: Per come fare più incassi.
3: Come fare incassi.
4: E quindi recuperare qualcosina.
3: Bravo. Però dopo.
4: Però dopo, adesso no.
3: Quindi
4: se lui è in ascolto, che rimanga
3: sintonizzato. Rimanga in ascolto, che rimanga, tra poco le rimanga. Suggeriamo come poter fare qualche incasso.
4: Esatto.
3: Perché
4: cosa
3: funziona. Popolo dell'Ariete, iniziamo intanto con il nostro oroscopo. Popolo dell'Ariete, parliamo di noi. L'amore, la luna in opposizione richiede la massima pazienza. Il partner potrebbe apparire un po' esigente o polemico. Il lavoro, i rapporti con socio collaboratori richiedono la massima trasparenza, ed infine la salute, energia un po' alta nelle ande. Toro, tocca a te, Marco.
4: Allora, per quanto riguarda il toro, abbiamo da dire qualcosa per quanto riguarda l'amore, senz'altro.
3: Scoprivo l'acqua caura.
4: Un martedì molto sereno e molto concreto. Per quanto riguarda il lavoro, sei incredibilmente efficiente e preciso. Per la salute, focus sul benessere quotidiano, cura soprattutto l'alimentazione e fai molti esercizi riguardo l'idratazione.
3: Bene, ecco. Bene.
4: Come fanno a sapere questi che c'è caldo?
3: Ma
4: non lo so io.
3: Cari amici dei gemelli, l'amore.
4: Come fanno a sapere che
3: giornata da 10 e lode. Per l'amore, oggi è la vostra giornata, una giornata da 10 e lode, l'amore. Approfittatene oggi, cari signore e signori gemelli, oggi o mai più. Ho finito. Per l'amore, lavoro, creatività e destro ai massimi livelli. Ed infine la salute, straordinario picco di energia vitale e ottimo umore. Bravi. Il cancro, caro amico mio Vittorio.
4: Pensione più alta dal 21 luglio.
3: Pensione più alta? Te ne frega te della pensione?
4: No, ogni tanto ci scorrono notizie fresche. Oggi che giorno è?
3: Oggi è
4: 21. E allora da oggi pensione più alta, non lo so. Vediamo.
3: Cancro.
4: Allora andiamo cancro. Con il cancro.
3: Sì.
4: Non è cranco, è cancro.
3: Cancro. Non è cranco. Ma è cancro.
4: Allora, per il lavoro, Sole e Mercurio, eccolo qua, retrogrado.
3: Eccolo qua.
4: Nel segno vi tengono in una fase di revisione. Per quanto riguarda l'amore, siete più sensibili del solito e potreste risentire del clima attorno a voi. Per la salute, amici del cancro, il punto delicato è la stanchezza mentale. Vi aiuta tutto ciò che rallenta il rumore. Meno schermi e meno caos e una sera più tranquilla.
3: Che complicato!
4: Non mi devi sovrapporre quando parlo, ti rompo i...
3: No.
4: I cucuzzolo.
3: No, assolutamente, caro amico mio Vittorio. Ma io no.
4: Ma che combini dall'altro lato?
3: Non sono io che combino le cose, io ogni tanto... parlare del leone.
4: Dovete
3: giusto?
4: Sapere, amici, all'ascolto, che noi abbiamo il nostro mega galattico mixer qui sotto le nostre mani e lo abbiamo diviso in due quando siamo in due, quindi io sto da una parte e lui sta dall'altra, ma non so cosa lui combina dall'altra parte.
3: Te lo dico io. Ecco. Devo parlare io del leone, caro amico mio.
4: Vai, martedì luminosissimo. Come? Ripeti?
3: Martedì luminosissimo. Non è degradato, è luminosissimo.
4: Eppure me lo devi ripetere ancora.
3: La luna amica stimola il dialogo sincero, la complicità intellettuale e le confidenze speciali. Il lavoro, mentre mentre aperta, mente aperta, scattante e molto ricettiva. Oggi,
4: la mente, oggi veramente.
3: La mente mi zaga. La salute, ti senti scattante, agile, pieno di brio. Hai capito?
4: Poi concludiamo questa prima tranche con la Vergine. Ah, come mi sento? Che fai? Dormi? Io non lo so, ho un collaboratore veramente egoista. Per quanto riguarda la Vergine, in amore, atmosfera pacata, serena e molto solida. Per il lavoro, focus sulle tue risorse economiche. Per quanto concerne invece la salute, amici della Vergine, ti senti solido e resistente. Il tuo corpo risponde molto bene e ti chiede comfort, relax e del buon cibo genuino a cena.
3: Abbiamo partorito finalmente. Guarda che ti ho messo.
4: Non vedere che non ti piace. Non potevi fare meglio, guarda. Non potevi fare meglio.
3: Ah,
5: mi

0: Finito. Ti piacciono?
1: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
0: Un'opera d'arte?
1: Già! Ma dove hai imparato?
2: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
1: Bello! Ora mi informo anch'io.
2: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
1: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
2: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
3: Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miralpis Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miralpis Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Dall'epoca d'oro della canzone napoletana, su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold,

0: classico.
1: L'angolo, l'angolino, non manca mai l'angolo della musica classica napoletana.
0: Oh, Calamita, io penso d'oro, che... era Tony Bruno.
1: Sì, sì.
0: Salutiamo l'amico Sebastiano Toro.
1: Perché?
0: Visto che, perché Calamita Toro, d'oro, toro.
1: Te lo dico
0: d'oro,
1: io perché, toro. Perché lui... ha una cover su questa,
0: sì, sì, l'ha, sì, cantata,
1: sì,
0: pure lui.
1: Ah, sì, sì, sì. E lui è bravo, bravo a cantare le cover,
0: sì,
1: lo dobbiamo dire. Quello che è di Cesare,
0: sì, sì, sì,
1: è,
0: sì,
1: di Alberto. Allora, non so se lui, no, così tanto.
0: Ah, ho capito.
1: Allora, non so se è rimasto in ascolto il nostro sindaco di Catania.
0: Il consiglio al sindaco per fare cassa, noi ce l'abbiamo.
1: Siamo andati a sbirciare per quanto riguarda le multe, sulla velocità.
0: Le multe in generale,
1: stradale.
0: In generale, anche il divieto di sosta. Prendiamo. C'è un bel modo per fare cassa.
1: Allora, tra i comuni con gli incassi più elevati, pensate, abbiamo Palermo, che guida la classifica con ben 4.300.000 euro
0: incassate di multe a Palermo.
1: La cosa ancora più bella è che noi non siamo secondo posto.
0: No, secondo posto c'è
1: una città ancora più piccola di noi.
0: Che ne fa di più multe?
1: Messina, cioè? Messina.
0: Quando fa?
1: Messina, 2 milioni di euro.
0: Ma io
1: 2 milioni di euro.
0: Ma Catania, perché non abbiamo queste cifre? Ci sono i raccomandati? Com'è questa
1: storia?
0: Allora,
1: 2 milioni di euro a Messina.
0: Sì, 4...
1: Voi penserete a Catania almeno... 1.500.000.
0: Ci ha visto un affare.
1: 1.600.000.
0: Invece noi siamo cittadini perfetti.
1: Ecco, caro 600
0: Vittorio.
1: Milioni, 600.000 euro.
0: 600 milioni, mi pare.
1: Vabbè, 600.000 euro. 600.000 euro.
0: Quindi ciò significa che i catanesi sono molto disciplinati nella guida della macchina, dove lasciano la macchina, siamo molto disciplinati.
1: Pensate che il piccolo paesino San Giuseppe Iato, provincia di Palermo, ne ha fatte di multe 550.000.
0: Solo Iato?
1: Solo San Giuseppe Iato. Esatto. E in settima posizione Comiso con 307.000 euro. E poi abbiamo infine Torrenova, provincia di Messina, con 200.000, ma sono piccoli paesini. Cioè, voglio dire, Catania con 618.000 euro.
0: Vuol dire che se prende una cosa, Sebastiano Toro non prende mai una multa.
1: È giusto.
0: Sebastiano
1: Quindi,
0: Toro.
1: Caro signor sindaco, potremmo fare anche un po' di cassa con le multe, aumentiamo un po'.
0: Scusami, ma se siamo dei cittadini modello, perché il sindaco dovrebbe farci le multe?
1: Noi cittadini modello?
0: In confronto a Palermo, che fa 4 milioni, anche se gli abitanti sono di più, per arrivare a 4 milioni di multe, che fa 200.000, sono più gli abitanti, sono più le multe che gli abitanti.
1: Esatto.
0: Ah,
1: esatto.
0: San Giuseppe Iato.
1: Ma comunque, era una piccola chicca.
0: Va bene.
1: Lasciamo le chicche e andiamo con le galline.
0: La facciamo ora.
1: La facciamo adesso. Sì, facciamo la gallina. Allora, questo è molto veloce.
0: La bella di saggezza.
1: No, mettiamola un po' più lenta, perché a me quelle troppo veloci. Mi fanno sudare.
0: Allora, quella di oggi.
1: Che cosa stiamo dicendo?

0: Ci volesse dire a Sebastiano Toro,
1: sì,
0: che l'amico suo ha detto buon lavoro. E arriva lui, che buon lavoro. Ma perché casomai sei tu quello che sta lavorando?
1: Ma l'hai visto?
0: Per
1: com'era? Ma l'hai visto? L'hai visto? Cioè, lui stava lavorando.
0: Sì.
1: Cioè noi stiamo giocando.
0: No, no,
1: Noi stiamo giocando.
0: Ma poi l'hai visto quando è picco?
1: Sì, lo
0: non
1: so.
0: Non accende
1: so.
0: L'aria condizionata in macchina.
1: Hai visto come sudava?
0: Consuma più gasolio.
1: Ignorante.
0: Dacci le 5 euro.
1: E appena viene glieli do.
0: Dagli qualche 5
1: allora,
0: euro.
1: Allora, noi abbiamo fatto la nostra perla di saggezza poco fa, il nostro detto siciliano. Ma io ne avrei uno che cade proprio a fagiolo. Se mi permette, 3 secondi.
0: Allora, basta che non è lenticchia.
1: Non è lenticchia. Guarda, questo è siciliano. Che si dice solamente nel periodo estivo.
0: E cioè, qual è?
1: Se non ci metto io a bottiglia in due friggiteri,
0: non
1: ci mette nulla.
0: Sebastiano Toro è un esempio, perché l'altra volta.
1: Vogliamo spiegare in italiano? Se non ce la metto io la bottiglia dentro il frigorifero, non ce la mette nessuno.
0: È vero. Sebastiano Toro, l'altro giorno ci sono andato. L'acqua fresca, ma cade a caso, non già metto io, non
1: ecco,
0: già metto
1: giusto voi. Giusto, ho ragione. Allora,
0: ma perché la sua casa a casa sua gliela dovrei mettere
1: comunque capita bottiglia. In tutte le case capita in tutte le case ecco dove c'è famiglia capita questo detto.

0: che si ripete ogni anno. Allora, andiamo con l'oroscopo, completiamo
1: la bilancia,
0: di
1: parlo
0: oggi.
1: Io della bilancia.
0: Vai con la bilancia.
1: L'amore, la luna splende sovrana nel tuo segno. Il lavoro, ritrovi la tua naturale leadership e determinazione. Infine la salute,
0: non ti agitare troppo.
1: Eccezionale picco di energia vitale ed emotiva.
0: Non
1: ho
0: ti
1: finito.
0: Agitare troppo,
1: perché qua ingombe la pubblicità. Ingombe la pubblicità.
0: La pressione. Scorpione. Allora, per lo scorpione, amici dello scorpione, in amore una giornata più intima, silenziosa e ritirata. Per il lavoro invece è un momento molto bello, ottimo momento per lavorare dietro le quinte o pianificare la strategia per il futuro. La salute, senti la necessità di ricaricare le batterie mentali, una serata di relax assoluto, silenzio e totale detox digitale.
1: Stavo pensando, visto che Sebastiano è Toro in macchina, gli mettiamo una canzone di Sebastiano Toro.
0: Lo facciamo contento.
1: Dopo. Allora, il Sagittario... Rimane lì,
0: rimane lì.
1: Sagittario, l'amore, cielo splendido per il cuore. La luna amica favorisce la vita sociale, i progetti a lungo termine con il partner e le risate con gli amici più cari. Il lavoro di squadra è baciato dalle stelle. La salute del Sagittario, ti senti in perfetto equilibrio psicofisico e pieno di vitalità.
0: Fisico.
1: Vai con Capricorno!
0: In amore Capricorno, la luna alta nel cielo in quadratura può portare un briciolo di freddezza o di distacco. Per il lavoro invece, amici del Capricorno, sei sotto i riflettori e qualcuno valuta la tua affidabilità. La salute, un po' di tensione accumulata nella zona cervicale e alle spalle, un bagno caldo vi fa stare molto meglio.
1: L'acquario, l'amore, martedì stellare per voi dell'acquario, il bellissimo trigono della luna in bilancia, si sposa a meraviglia con il tuo segno.
2: Bravo, infine,
1: il lavoro, orizzonti larghissimi e mente proiettata verso mete ambiziose, infine la salute, forma fisica e umore al top. Questo è quando... Per l'acquario,
0: pesci. In amore l'atmosfera si fa decisamente intrigante, profonda e molto sensuale. Per quanto riguarda il lavoro, amici dei pesci, ottimo intuito negli affari e nella gestione delle risorse, mentre per la salute, fase di profonda rigenerazione interiore, ti liberi dai pensieri pesanti dei giorni scorsi per fare spazio a una piacevole sensazione di leggerezza.
1: È finito? Bravo! Senti, ho un a caso di Sebastiano Toro.
0: Allora, io non so se sarei contento di inserire una canzone di Sebastiano Toro.
1: Sì.
0: A parte che tu mi dica quale di tutto quello che ha combinato.
1: Com'è bella.
0: Com'è bella? Mi sembra bella.
1: Vediamo.
0: Mi sembra bella. Com'è bella, Sebastiano Toro.
1: Ora io ti metto a cantare una maglia.
0: Sì, lo so. È bello che l'amico che
1: è con lui ascolta magari la radio.
0: No, cambia stazione. Appunto. Te lo consiglio.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.
1: Bella. Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
4: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
5: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
4: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
5: Boutique della Frutta Marano e Figli.
4: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
5: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia.
7: Bella Radio. Bella Radio.
8: Canzoni napoletane.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità, Bella Radio TV, chiama 330-670-894.
2: Per la tua pubblicità 330-670-894. Chiamate perché voi siete i nostri sostenitori. Senza la pubblicità non possiamo ir avanti.
3: Come in chiesa.
2: Chiamate
3: 330 non si canta in...
2: Esatto, 330-670-894 per la pubblicità su Bella Radio, canzoni napoletane. Detto ciò, caro amico mio Vittorio, dici quello che devo dire a Naked Move the Femmo.
3: Te lo sei mangiato lo sciavone? Stai giocando a pallavolo, vero?
2: Dobbiamo salutare a pallavolo. Noi salutiamo, vi lasciamo con una bella canzone siciliana. Caro amico mio Filippo, buongiorno.
3: Dimmi cosa hai scelto.
2: La bella musica siciliana, la canzone di Saretto Calì.
3: Bene.
2: Vi auguriamo una buona giornata, a domani.
3: A domani, buona giornata.
4: Bella Sicilia, le più belle canzoni siciliane. Bella Sicilia è un format esclusivo Bella Radio.

0: Catania il termometro sale.
1: E sai cosa scende?
2: La temperatura al primo cucchiaio di gelato.
1: Da Grande Fratello è iniziata l'estate del gusto. Gelato a 13 euro al chilo, granite a 10 euro al chilo, frappè freschi e irresistibili. E quando arriva l'ora della fame, panini da 2 euro in su e kebab a partire da soli 3 euro.
2: Grande Fratello, gelateria e panineria in via Fratelli D'Antoni 55, Catania. Info 351 086 0196. Grande Fratello. Fresco per scelta, buono per natura.
1: Grande inaugurazione, sabato 25 luglio con Corrado e Sabrina. Presenta Mary Milani.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
2: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio. Canzoni napoletane. A tutte le ore.
9: Bella è sempre con te.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane.
10: Bella Radio. Sono le 10 e 2 minuti. News.
11: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. A Catania, nel carcere di Piazza Lanza, è scoppiata una rivolta che ha coinvolto circa 400 detenuti su 422, con 5 agenti feriti e in corso tentativi di trattativa. La sommossa è stata descritta come una situazione di disastro annunciato a causa del sovraffollamento della struttura, che sfiora il 170%. Restiamo a Catania, dove è stata sgominata una banda dedita al furto di autovetture e alla successiva trasformazione e reimmissione dei veicoli sul mercato. L'indagine dei carabinieri ha ricostruito l'operatività del gruppo criminale, che era attivo anche nella città etnea. Nel comune di Nicolosi, considerato il punto di partenza ideale per le escursioni sul vulcano più alto d'Europa, si trovano due tappe fondamentali per comprendere l'anima della Porta dell'Etna, la Casa Museo della Civiltà Contadina e la Scuola Museo della Ceramica su Pietra Lavica. Questi luoghi custodiscono un patrimonio culturale profondo, legato a doppio filo con la terra e con la forza della natura. La Sicilia è stata classificata come la regione con più interruzioni di energia elettrica in Italia, con 3 città: Trapani, Catania e Ragusa, che si trovano ai primi posti della classifica nazionale per disservizi. I dati mostrano che Trapani ha avuto oltre 11 distacchi per utenza, seguita da Catania e Ragusa con oltre 10 blackout. A Catania, una coppia di ladri è stata arrestata per aver rubato oggetti sacri in una chiesa del quartiere San Cristoforo, con un valore di oltre 6.500 euro. I due, già noti per precedenti in materia di reati contro il patrimonio, sono stati identificati come una 35enne e un 39enne. Sempre a Catania, il crooner Antonio Campanella ha annunciato una serie di concerti estivi con la sua band, la Cichimo Swing Band, che vedranno la partecipazione di artisti jazz di livello nazionale. L'estate si preannuncia, quindi ricca di emozioni a suon di jazz. Sull'Etna e in altre zone montane della Sicilia si può trovare un'alternativa alle vacanze al mare, con la possibilità di scoprire la bellezza della natura e la ricchezza culturale di queste aree. La montagna italiana offre infatti molte opportunità per vacanze al fresco senza spendere un patrimonio. Per lo sport, il Catania è stato indicato come una delle squadre con più ambizioni per il prossimo campionato di Serie C. Secondo l'ex allenatore Domenico Toscano, il successo non dipenderà soltanto dal valore della rosa, ma anche dalla solidità del club e della struttura. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.
12: Bella Radio. Bella Radio.
13: Le previsioni meteorologiche.
12: In collaborazione con Trebi Meteo.
14: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
15: Ci attende una giornata di martedì davvero bollente in Sicilia, con temperature massime che raggiungeranno valori anche fino ai 40-42 gradi, valori che saranno appunto elevati nelle zone interne, qualche grado in meno invece sulla fascia costiera. Il tutto comunque in un contesto di stabilità atmosferica per la persistenza dell'anticiclone africano. Per tutti i dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
16: Bella Radio. Bella Radio.
17: Canzoni napoletane.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza. Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella Radio, una gran bella estate. La tua estate.

monastero di Santa Chiara. Tengo un cuore scuro. Ma perché? Perché ogni sera pensa a Napoli con me? Pensa a Napoli con me. Funganelle capimo. Visto corma se schianta. Quando sente, gli dita gente che si è fatta malamente. Sto paese, ma perché?

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pier Luigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
3: Super grande affare, acquistare da Oro Follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
4: Le Oro Follie non si fermano mai! Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi! Oro Follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
5: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
6: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
6: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
5: 342 64 18 410.
7: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352 086 8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
8: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio Scambiatore.
9: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
10: Bella Radio, la tua bella estate.

0: offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane.

c'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro.

0: la tua pericena più karaoke a 18. E la domenica, pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef. Firmata Mavilla. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

solo una parola e niente più. Fa sta buona, ma quando te fa male, uccile se fa nera addosso stai tu. Si tiene luce aperta rinduccio.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Da questo momento, on air su Bella Radio TV. Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente.
0: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente. Sondaggi, giochi, consigli e molto altro. E voi siete pronti a interagire con noi? Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.
2: Siete pronti a interagire con me? Buongiorno bella gente, buongiorno. Benvenuti, bentrovati da parte mia, da parte di Milena. Fino a mezzogiorno staremo insieme con il nostro appuntamento bello bello. Oggi è il 21 luglio del 2026 e noi ci siamo, voi ci siete? Ci siete, dai, dai che ci siete. Cominciamo subito il nostro appuntamento 3888292885 per i vostri messaggini su WhatsApp, 095 8739 658 per le vostre telefonate qui su Bella Radio, canzoni napoletane. Dai che si va in musica intanto con la prossima canzone. Cosa vi propongo? Vi propongo questa canzone e poi dopo torniamo insieme subito dopo la pubblicità. A tra poco.

0: Bella Radio. Sono le 11 in punto.
1: Bella Radio. Bella Radio.
0: Le previsioni meteorologiche
1: in collaborazione con Trebi Meteo.
2: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
3: Ci attende una giornata di martedì davvero bollente in Sicilia, con temperature massime che raggiungeranno valori anche fino ai 40-42 gradi, valori che saranno appunto elevati nelle zone interne, qualche grado in meno invece sulla fascia costiera. Il tutto comunque in un contesto di stabilità atmosferica per la persistenza dell'anticiclone africano. Per tutti i dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Finito. Ti piacciono?
8: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
7: un'opera d'arte?
8: Già! Ma dove hai imparato?
7: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
8: Bello! Ora mi informo anch'io.
7: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
8: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
7: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
9: Seguici anche su Facebook e Instagram.
10: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
11: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
10: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
11: Boutique della Frutta Marano e Figli.
10: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
11: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
12: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Ed era la Milani, la Mary Milani con Bomba Atomica. Qui su Bella Radio sono esattamente le 11:05. Oggi è martedì 21 luglio 2026. Abbiamo qualcuno al telefono? Sentiamo chi c'è. Pronto?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, abbiamo Leonardo, l'amico Leonardo, ma benvenuto. Eccolo Leonardo, il nostro, come ti possiamo chiamare? Camionista, dai, camionista?
1: Vostro fan.
0: Un nostro fan, dai, va bene. Come va col camion? Vabbè, tu sei munito di aria condizionata, insomma, sei lì che guidi tutti i giorni, però, vabbè. Soffri il caldo parecchio?
1: Insomma, scendi. C'erano 47 gradi.
0: Scendi spesso dal tuo camion, oppure fai lunghi tragitti e poi dunque...
1: Alcune volte si balla anche l'aria condizionata, la riesce a
0: spiegare. Certo. Dove ti trovi in questo momento? Ti sento un po' maluccio.
1: Mi trovo a Pozzallo.
0: A Pozzallo, ok. Sei sempre lì in quelle zone? Va bene, ok. Non mi racconti niente di nuovo?
1: Sono le cose, si lavora.
0: Ok, va bene. Allora, carissimo Leonardo. Che mi dici oggi? Vabbè, non mi racconti niente di nuovo, allora.
1: No, mi racconto sempre le solite cose.
0: Vogliamo fare qualche salutino? Vogliamo dire qualcosa?
1: La temperatura sia la mattina 30 gradi. La mattina quando sono uscito alle 5 e mezza, 30 gradi. Alle 30. 5 e mezza.
0: Erano già abbastanza. Erano già abbastanza, certo, stiamo trascorrendo delle notti folli.
1: Ci vuole uccidere.
0: Ma veramente, ha voglia. In tutti i sensi,
1: Ci sono due mura infuocate, i muri di casa mia sono infuocate.
0: Sì.
1: E c'è la torre bomba, come fa a ghiacciare da cucinetta qua?
0: Non è che si può stare tutto il giorno, insomma, anche la notte con l'aria condizionata, perché poi, insomma, ci si sente anche male. C'è bisogno di respirare l'aria di fuori, no? Non si può stare chiusi in casa 24 ore su 24, dai. Noi, insomma, cerchiamo anche di, poi la sera sul tardi, di staccare e aprire un po' le porte per stare un po' fuori, perché bisogna respirare anche l'ossigeno.
1: Per prendere un po' d'aria, diciamo, noi andiamo a Nicolò. Ma qua, peggio di acidezza.
0: Allora, io ti dico una cosa. Vuoi respirare un po' d'aria fresca? Consiglio. Andate nelle zone dove ci sono molti giardini, molte piante. Ok? Dove ci stanno i giardini di alberi da frutto piantati. Soprattutto dopo l'irrigazione, intorno alle ore 20 di sera, 20:30, posteggiatevi lì nelle strade dove ci sono queste, diciamo, questi agrumeti, questi frutteti, e vedrete che comunque vi rinfrescherete anche nella zona pianeggiante. È tutta un'altra cosa, te lo posso garantire, si sta freschi, veramente, si ha voglia. Ma no, guarda, io sono andata qua a un paio di chilometri di distanza, nella zona di Motta, dove ci sono tutti gli agrumeti. Vai lì, qua vicino, insomma, a Catania, zona nostra, provincia di Catania.
1: A Regalbuto c'è il lago di Fossile.
0: Sì.
1: Il bosco c'è, diciamo, dove tu puoi fare la brace. C'è il laghetto, un bel lago, solo che è chiuso, ma sarà magro.
0: Sì.
1: Sì, è un bel posto.
0: E si sta bene, però io dicevo, se uno non ha la possibilità, la sera, dopo il lavoro, fatevi un giretto dove ci sono i frutteti che hanno appena irrigato, mettetevi lì e sentirete che frescura. Si sta una meraviglia, veramente. Uno dice, voglio prendere un pochino di fresco. abbassi i finestrini dell'auto e senti che entra dentro l'auto una freschezza bellissima, una frescura bellissima. Sembra di stare con l'aria condizionata accesa.
1: Possiamo vedere anche chi è che sta innaffiando qualche spinta megalomene, che sta innaffiando chi è. Quando mi metto vicino lo schiccio.
0: Ah, vabbè. No, ma non c'è bisogno di quello, non c'è bisogno, perché sono proprio gli alberi che diciamo riescono a rinfrescare l'aria, Sono gli alberi che rinfrescano, fanno da condizionatori proprio in tutti i sensi. Gli alberi sono meravigliosi, la natura fa tutto da sola.
1: La redazione
0: ci insegna, la natura ci insegna, mio caro. Va bene.
1: La redazione l'ha comprata cassa di denaro.
0: Aspetta, non ho capito, la redazione
1: l'ha comprata, diciamo, il disco, l'ha comprato il disco di Anna Nerolla, l'ultima.
0: Ah!
1: O è scassa di denaro.
0: Volevi Anna Merolla tu?
1: Messa,
0: vuoi ascoltare Anna Merolla? Con questo mi stai chiedendo Anna Merolla?
1: Però...
0: Guarda, qual è l'ultima di Anna Merolla? Non lo so, mio caro, mi devo premunire, va bene?
1: Ma non lo sai.
0: Come si intitola? Ma tu me la canti così, mi devi dare il titolo, mio caro, e che? E te vengo a cercare? Per caso è questo, e te vengo a cercare? Si intitola E te vengo a cercare, giusto?
1: Lo
0: sbagliamo. Te lo dico io, si intitola E te vengo a cercare.
1: Non sbagliamo.
0: Eh?
1: Aspetta in linea.
0: No, e te lo dico io che si intitola E te vengo a cercare. Non è.
1: Non si muove, non è più.
0: Leonardo!
1: Sì,
0: il titolo della canzone della Merolla. Il titolo della canzone della Merolla è E te vengo a cercare.
1: Si chiama esattamente. Non mi dire dove sta.
0: Allora non è questo.
2: Tutta vita mia. E te vengo a cercare pure se tu appartieni a Giana.
0: No!
1: Hai visto che
0: no.
1: Non l'ha comprata ancora.
0: Quello che vuoi tu.
1: Caso che sta con un'altra terra. Questa ci deve mettere. Se ce l'hai.
0: E quella è più vecchia allora.
1: Quella sì, ormai è passata quella.
0: No, questa è nuova.
1: Questa che ti dico io sì.
0: Questa qui che ti dico io è nuova. Perché è uscita giorno 1 di luglio.
1: E non mi si lo pensavo con Antonio Ottaviano.
0: E quella che dici tu, com'è che si intitola, non te?
1: E non mi si lo pensavo.
0: Ah, ok. Quando è che è uscita?
1: Questa è uscita passata ieri.
0: Ah.
1: Una decina di giorni?
0: Non mi fido? E questo è il titolo, sei sicuro? Stiamo facendo qui. Vabbè, quello che dici tu, non mi firo da pensare. Vabbè, non mi firo da pensare. Allora, non mi firo da pensare, va bene?
1: Te la dedichiamo a tutti quanti.
0: Sì, poi, dopo domani. Ti saluto, ciao, alla prossima.
1: Ciao a tutti.
3: Bella radio. Canzoni napoletane.
4: Bella. Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè. Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla. è un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Buongiorno bella gente.
6: Buongiorno bella gente.
5: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente. Con Milena su Bella Radio TV.

0: caffè. Na na na na na na. Pino Daniele, un grande della canzone napoletana, un grandissimo secondo me. Allora, bella gente, sono le 11:18 in questo preciso momento, istante direi, e quindi è arrivato il momento di leggere qualche messaggino. Salutiamo la nostra Mariuzza da Pechino. Ciao Mariuccia, come va l'occhietto? Che ha sbattuto, poverina, ha avuto una disavventura, si è rotto l'occhiale, insomma, che casini. Vabbè, lei saluta tutti come sempre, saluta tutti, poi voleva ascoltare una canzone d'amore di Gianni Celeste, Tu sei unica, tra poco la inseriamo, oppure una canzone di Natale Galletta, va bene cara. C'è un saluto per tutti, per tutto lo staff e ancora per il nipote Sebastiano, per la moglie Stellina, il nipote, il figlio Duccio. Un bacio e un saluto al marito Salvo che strama, un saluto a tutti noi e poi ancora a tutti quelli che lei nomina sempre, Lia da Caltanissetta, lo chef Mavilla e ancora, vediamo un po', piacere eccetera eccetera. Mettiamo Gianni Celeste o mettiamo Nando De Marco? Quale? Vabbè, ne mettiamo una di Gianni Celeste, dai, quella che mi hai richiesto, Tu sei unica, va bene Mariuccia? C'è un saluto, ciao, sono la piccola Noemi, ciao piccola Noemi, per il suo papi Davide, buon compleanno papino mio, Noemi, ecco, da parte di Noemi e da parte di Marta e suocera, ciao Milena, ciao piccolina, ciao piccola Noemi, sentiamo il messaggio vocale.
1: Buongiorno Milena, sono Giussi.
0: Ciao Giussi.
1: Volevo fare una dedica a mio marito perché sabato è stato il suo compleanno.
0: Ah, ecco.
1: Voi giustamente sabato non eravate in onda.
0: Va bene, Giussi.
1: Sabato non ci siete. Certo. E la voglio dedicare oggi questa dedica per lui.
0: Va bene.
1: Questa dedica che volevo dirle.
0: Sì.
1: Che lo amo tantissimo, lo amo oggi, domani e per sempre.
0: Sì.
1: Che è l'amore della mia vita. Ti auguro buon compleanno, amore mio. Questo è l'ultimo anno che abbiamo passato lontani, sia il mio compleanno che il tuo.
0: Ok.
1: E niente, volevo dire a mio Davide tanti auguri e volevo dire anche che la nostra Noemi lo ama tantissimo, e volevo dedicare una canzone a lui di Tony Colombo, Tanti auguri a te. Ciao Milena.
0: Ciao,
1: grazie.
0: Bella, un bacione enorme, grande grande. C'è un saluto che arriva da parte di Santina, che saluta tutti noi di Bella. Ci saluta anche la Napoli Fish. Anch'io saluto tutti voi. Saluto anche Giampiero. Ciao Giampiero, un bacione a Giampieruone della Napoli Fish. Ci sono dei saluti da parte di Santina che vanno per il cugino Alberto Belfiore, la cugina Francesca, Francesco Calogero, Salvuccio Viscuso, Salvuccio, Salvo Mavilla, la carissima Giussi Belfiore e ancora un bacione grande al marito Peppe Farina, come sempre, come sempre, come tutti i giorni. Ciao Santina e ciao a tutti voi della Napoli Fish, buon lavoro soprattutto. Vi ricordo, Napoli Fish si trova a Catania in via Cesare Vivante al numero 57, che è praticamente una traversa di via Cesare Beccaria, accanto dove ci sono i pompieri, quella zona lì, sì, di Cibali, accanto alla scuola Vaccarini, insomma ve lo spiego in tanti modi, si trova proprio lì, trovate sia il pesce fresco pescato del giorno, potete acquistarlo crudo da cucinare a casa, quello che volete ve lo portate, potete acquistare anche dei preparati pronti da cucinare, se non vi va di cucinare fatevelo preparare direttamente da Santina, voi scegliete il pesce che volete, lei ve lo cucina proprio lì all'interno della Napoli Fish, ve lo portate già cotto a casa senza fare nessun lavoro, non fate nulla, già tutto pronto. Ecco, va bene, che bella cosa. Giampierone, dove sei? Tutto a posto? Poi è arrivato anche un messaggino da parte di Annuzza che manda un saluto grande, un forte abbraccio a me e a Mary Milani, alla sua grande bellezza Mary Milani, che bello. Ciao Annuzza, ma come stai? Devo salutare anche Salvuccio Viscuso, il quale dice: buongiorno dottoressa, saluto te, bella Stella, Giampiero Napoli, la signora Santina, tutta la Napoli Fish, Sebastiano Toro, Antonio Mascali, Giuseppe Calvo, il cugino Antonio Carruba. Grazie dottoressa, buon proseguimento, ti voglio bene, anch'io ti voglio bene e ti mando un bacio grande grande. C'è anche un messaggino vocale da parte di Questo è Francesco Calogero. Ecco.
2: Martedì e niente. Se mi fai ascoltare indifferentemente di qualsiasi cantante, saluto sempre Davy Appio, Paolo Rapitata, Hua, Atta Sara e Napoli Fisce.
0: Aumentiamo il volume.
2: Buongiorno, sono Francesco, ti auguro buon martedì. E niente, buon saluto alle solite persone, a Steffi, al Fio. Lo saluto alle sue di loro. Saluto un bacione alla mia amica Steffi, Stefania Annino.
0: Niente, poi ragazzi, lo devo velocizzare per forza, per forza, perché lento, lento. 2 ore per un messaggio che dura due secondi. Poi, ciao Francesco Calogero. A posto. Ecco, c'è un grossissimo ti amo per la moglie Romina. Con un messaggino volevo dirle che è il dono più bello che la vita mi abbia dato. Volevo dedicare Anthony solo per te. Grazie. Ok, va bene. Allora, belli miei, niente, fermiamoci due secondini. Piccolo spazio pubblicitario e poi di nuovo insieme. Mi raccomando, rimanete in ascolto perché tra poco faremo la classifica dei segni più vanitosi dello zodiaco. Più vanitosi, più vanitosi. Quindi rimanete lì, vediamo chi è più vanitoso.
3: Buongiorno bella gente.
4: Buongiorno bella gente.
3: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente. Con Milena su Bella Radio TV. Bella. Non solo alcolici.
5: In grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete.
5: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
3: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
5: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
5: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
6: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
7: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Bella Radio.

0: Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente.
0: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente. Con Milena su Bella Radio TV. Bella. Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile. Ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente.
0: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente. Con Milena su Bella Radio TV.

0: Amami forte, prima abbiamo accontentato con Gianni Celeste la nostra amica Maria da Pachino, che ce l'ha richiesta e la saluto ancora una volta con un grande bacione, one. Tra l'altro saluto anche tutta la famiglia Patanello, Bistica della Ceramica di Sciacca, saluto Luciana e la nostra bella Rossella. Ecco, è il suo papà. Oh, e poi insomma Gianni, il nostro Gigi Finizio, con Amami Forte per la nostra Santina, per tutti coloro i quali amano le sue canzoni. Devo salutare anche Bella Stella, la nostra Bella Stella presente che mai, sempre lì ad ascoltare, che bella cosa. Ciao Bella Stella, ti voglio bene, ciao, un bacio grande, un abbraccio forte. E poi lei, Bella Stella, chiaramente saluta tutti coloro i quali insomma la salutano, ovviamente ricambia i vostri saluti. Andiamo con... ecco, grazie Milena per aver letto il mio messaggio. Ma sì, Annuzza, ma certo, è bello sentire la tua voce, la voce tua è quella di Mary. Ecco, quando sento voi sto bene, che piacere cara. E allora ascoltaci sempre così, insomma starai sempre bene, va bene? Perché ti vogliamo bene, un bacione enorme. Abbiamo anche la nostra Steffi che mi ha richiesto una bella canzone di Nino D'Angelo. Ecco, c'è un messaggino vocale, io vorrei sentirlo, sentiamolo velocemente.
1: Buongiorno Milena, sono Steffi, saluto lo sap della radio, me lo offro grandissimo, la ministra Andressa Boa Correzioni, vorrei ascoltare Nino D'Angelo, Io moro per te.
0: Va bene, Io moro per te. Ciao Steffi, che facciamo? La diamo la classifica dei segni zodiacali più vanitosi dello zodiaco, eh? La facciamo sta classifica, che ne dite? Oh, allora io direi di sì, direi di sì. Allora va bene, andiamo a scoprire questa classifica, dai, 3 2 1, via. Chi c'è al dodicesimo posto? Al dodicesimo posto c'è la Vergine. Oh, quindi insomma una di quelle meno vanitose, controlla ogni dettaglio, non per vanità, ecco, non per vanità ma per principio, non per vanità ma per principio, infatti non è molto vanitosa. All'undicesimo posto c'è il Capricorno. Io sono Capricorno, non sono tanto non sono vanitosa, vediamo che cosa dice per il mio segno. Lo

occhio serve solo per verificare che la faccia che la faccia sia ancora al suo posto. È vero, io infatti non è che sto tanto davanti allo specchio, non sono vanitosa. Allora, io mi rivedo in questa situazione, perché faccio tutto sempre di fretta, veloce veloce. Vabbè, decimo posto, cancro, vediamo un po'. Si sistema. Aspetta un attimo, che dice qua, perché allora bla bla bla bla bla bla. Sì, il cancro si sistema solo quando qualcuno gli dice hai qualcosa fra i capelli. Cancro, la nostra Santina è così. Vai, toro al nono posto. Gli piace essere bello, ma senza fare fatica. All'ottavo posto c'è l'acquario. Vediamo un po'. Si veste come piace a lui e se gli altri non capiscono è un problema loro. Settimo posto c'è l'ariete. Che dice l'ariete? Vediamo. Si guarda allo specchio una volta e si autocompiace con se stesso. Un colpo solo. Al sesto posto c'è il Sagittario. Ecco, se esce con due scarpe diverse, se ne accorge dalla foto. Quinto posto, Gemelli. Esce di casa, si guarda una vetrina e valuta se tornare a cambiarsi. Quarto posto, Pesci. Si guarda allo specchio, sorride, poi cambia espressione almeno altre 12 volte per trovare quella giusta, quella insomma casuale. Terzo, la bilancia sta al terzo posto, attenzione, siamo sul podio. Vediamo un po' che fa la bilancia. Allora, ogni superficie riflette la sua immagine, pare, no? Ecco, infatti. E diventa improvvisamente, che cosa diventa? Aspetta un attimo perché mi suona. Allora, diventa praticamente uno specchio ogni superficie. Si guarda dappertutto la bilancia. Si guarda continuamente. Al secondo posto c'è lo Scorpione. Bella stella. Ci sei tu al secondo posto. C'è anche la mia Giusy Belfiore. Vediamo un po' com'è la situazione per vanità. Mi sa che siete molto vanitose. Non controlla il proprio riflesso. Dice, controlla se il riflesso gli rende giustizia. È vero? Ci picchia. Al primo posto c'è Leone, la nostra Mary Milani. E al primo posto, prima di uscire si fa un ultimo controllo allo specchio. Ecco, poi che fa? Poi un ultimo dell'ultimo, poi un ultimissimo giusto per sicurezza. E poi, insomma, vabbè. Dunque... al primo posto il Leone, signore e signori, il più vanitoso segno dello zodiaco. Al secondo posto Scorpione, al terzo chi c'era? Muscudai. Al terzo la bilancia, ecco, va bene. Bene, i primi tre segni più vanitosi dello zodiaco. Ci dobbiamo fermare. Andiamo in musica. Oh, a questo punto andiamo ad ascoltare una canzone bellissima che è quella di Gioele. Che tra l'altro Gioele Spadaro, che è uscita da poco e si chiama Sole, Mare e Discoteca, la canzone di quest'estate. Tutta per voi.

0: inferno, ma ci sono tutto.
1: Sei un artista neomelodico?
2: È uscito il tuo nuovo album?
3: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
4: Bella Radio.
2: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
3: 330 670 894.
4: Bella.
1: 330 670 894.
5: Bella. Revisione in scadenza.
6: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
7: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pier Luigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
8: A Catania il termometro sale.
9: E sai cosa scende?
10: La temperatura al primo cucchiaio di gelato.
9: Da Grande Fratello è iniziata l'estate del gusto. Gelato a 13 euro al chilo, granite a 10 euro al chilo, frappè freschi e irresistibili. E quando arriva l'ora della fame, panini da 2 euro in su e kebab a partire da soli 3 euro.
10: Grande Fratello, gelateria e panineria in via Fratelli D'Antoni 55, Catania. Info 351 086 0196. Grande Fratello. Fresco per scelta, buono per natura.
9: Grande inaugurazione, sabato 25 luglio con Corrado e Sabrina. Presenta Mary Milani.
11: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
12: Buongiorno bella gente.
13: Buongiorno bella gente.
12: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente. Con Milena su Bella Radio TV.

sì, la frega. La frega da nessuno posso. Lo si offuoca. Si offuoca da nessuno posso dare. Ma perché?

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio, una gran bella estate. La tua estate.

0: E allora, bella gente, buongiorno, buongiorno ancora una volta. Devo salutare Tony D'Antoni, tutto il suo patronato, il patronato. Buongiorno. Come va, Tony? Lavoro, lavoro, si lavora, caldo. Tra l'altro, insomma, il tuo lavoro purtroppo, insomma, è quello che è, per cui stai lì a sopportare un caldo veramente pazzesco. Vabbè. Buon lavoro, ciao e buon lavoro. Allora, belli di bella, non solo Tony D'Antoni, ma saluto anche Lia da Caltanissetta. Ecco, buona giornata a te, cara Liuccia. Ti voglio bene, va bene? Allora, andiamo avanti ancora con i buongiorni, vediamo. Milena, metti per favore la canzone di Nino D'Angelo. Sì, tra poco la mettiamo. Tutta per Alfio, da parte di Stefi. Buongiorno, vorrei salutare mio papà Viglianisi Giuseppe da parte di tutti noi. Grazie e saluto tutto lo staff. Ciao mio caro o mia cara. Ecco, ha scritto la figlia o il figlio, adesso non so. E poi, io sono al 12° posto, sono... Vergine, sono nata il 17 settembre. Annuzza, tesoro, ma allora tu non sei una persona molto... Oh no, aspetta, la Vergine sì, la Vergine al 12° posto, quindi non sei una persona vanitosa. Ecco, non sei una persona vanitosa. Vediamo questo, questo messaggino.
1: Beh, ti sto rispondendo con il ritardo che tu hai detto. Vabbè. Santina, ci sei?
0: Ecco,
1: la nostra il segno zodiacale. Chi è più vanitoso o no? Io non sono d'accordo per il mio posto.
0: Perché sei vanitosa?
1: Comunque sì, ci sono, io ti ascolto sempre.
0: Ma allora
1: sempre.
0: Sei vanitosa?
1: Però stavo parlando al telefono con un cliente, quindi ecco. Non ho potuto rispondere subito.
0: Niente, va bene, va bene.
1: Ti ascolto sempre, io sono sempre bene. Presente. Sempre bella.
0: Va
1: radio.
0: Bene, va bene tesoro.
2: TV.
0: Va bene, allora la nostra Santina praticamente... è un po' vanitosa, perché non dovresti essere vanitosa, no? Per il per quello che dice il cancro. Però poi ci sono anche, diciamo, allora, ogni segno zodiacale chiaramente, poi cioè la luna, il sole, quello, quell'altro, eccetera, eccetera. Vabbè, vediamo questo qua. Aspetta un attimo, chi lo manda? Chi manda sto messaggio? Andiamolo a scoprire. 3, 2, 1, via.
3: Antonella,
0: saluta
3: tutta la bellissima e speciale famiglia con tutto il cuore e con tantissimo affetto. Un abbraccio e un bacione grande per tutte. Ti auguro una buona trasmissione e sei sempre unica e speciale. Col cuore con affetto vi voglio tanto tanto bene, Lia. Saluto a Mariuzza, a Franco, a Sebastiano. E ci metti una di Sebastiano, va bene? Stelle mattina.
0: Oh, vedrò di accontentarti, cara, va bene? Ecco, e vediamo un po' che altro mi scrive. 3, 2, 1, via quest'altro, sentiamolo.
4: Antonella, sono di nuovo Francesco.
0: Eccolo.
4: Un pranzo a tutti voi.
0: Va bene, dai, allora. Allora.
4: La canzone, indifferentemente.
0: Indifferentemente, va bene, vedete. Ma perché parli così? Oh, allora, dicevo, io ad esempio sono Capricorno, ma il mio ascendente è Leone. Quindi... come sono? Se sono Capricorno non sono vanitosa? Se insomma devo tenere in considerazione l'ascendente che è Leone, sono al primo posto e quindi sono vanitosa? Sono vanitosa per l'ascendente e non vanitosa per il segno zodiacale. Insomma, sono delle cose da tenere in considerazione. Calcolate l'ascendente, così saprete un po' se siete un po' di quello e un po' di quell'altro. Va bene, io ho concluso, vi lascio con una canzone, vi do appuntamento a domani, sempre qui, sempre su Bella Radio, sempre dalle 10 a mezzogiorno. E cosa avevo preparato per voi? Avevo preparato la canzone di Nino D'Angelo, Io moro per te. Eccola qua. Va bene, ciao a tutti, a domani. Tanti baci, bacini, bacio, come sempre. Come sempre, come tutti i giorni. Ciao ciao.
2: Se vuoi tu

0: radio, la tua bella estate, bellissima estate.
1: Super grande affare vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
2: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Non solo alcolici.
5: In grosso e dettaglio.
4: Spegni la tua sete.
5: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
4: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
5: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
4: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
5: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
4: Info 348 10 50 454.
6: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
7: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
6: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
7: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
6: 342 64 18 410.
8: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
9: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352 086 8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
10: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
11: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
12: rispondi,
11: io ascolto sempre solo Bella Radio. Canzoni napoletane. A tutte le ore.
13: Bella è sempre con te.
14: Bella Radio. Canzoni napoletane.
15: Bella Radio.
16: Sono le 12 e 11 minuti.
17: News.
18: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Confagricoltura Catania ha lanciato l'allarme per la serie di furti e rapine che stanno colpendo le aziende agricole nella piana di Catania. Bande criminali organizzate stanno sottraendo attrezzature e mezzi agricoli, mettendo a rischio l'attività dei produttori in diversi comuni della provincia. Restiamo a Catania, dove la casa circondariale di Piazza Lanza è al centro dell'attenzione dopo la rivolta scoppiata nella giornata di ieri. Il sindacato autonomo, Polizia Penitenziaria, il SAPPE, ha chiesto interventi urgenti per potenziare gli organici e garantire maggiore sicurezza al personale in servizio. Sempre nel capoluogo etneo, la squadra mobile della questura ha arrestato un giovane di 20 anni per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il ragazzo è stato bloccato nel quartiere Librino dopo un inseguimento, trovato in possesso di 123 grammi di marijuana e 270 euro o in contanti. Ancora a Catania, la cattedrale ha aperto le porte ai fedeli per l'ostensione straordinaria delle reliquie di Sant'Agata. L'iniziativa, legata al nono centenario della traslazione, prevede un percorso obbligato per l'accesso dei devoti che potranno visitare le sacre reliquie nella giornata di oggi e domani. Intanto, il dibattito politico nel centrodestra siciliano resta acceso. A Catania, come nel resto dell'isola, le alleanze in vista delle prossime scadenze elettorali appaiono ancora in una fase di stallo, in attesa che venga definito il nome del candidato unitario. Sempre nel catanese, i carabinieri hanno sgominato un gruppo criminale dedito al furto di autovetture, alla loro trasformazione e alla successiva reimmissione sul mercato. L'attività investigativa, condotta dai militari della stazione di Buccheri, ha confermato il coinvolgimento del territorio catanese negli affari illeciti della banda. A Belpasso, presso l'industria dolciaria Condorelli, si è tenuto l'incontro Coltiviamo l'Italia, promosso dal gruppo parlamentare di Fratelli d'Italia. L'iniziativa è stata dedicata al tema della sovranità alimentare e ha visto la partecipazione di esponenti politici e rappresentanti del settore. Spostandoci a Riposto, il vice sindaco Carmelo D'Urso ha ricevuto la nomina a responsabile del Dipartimento Provinciale Territorio e Paesaggio di Fratelli d'Italia. L'incarico rientra nel piano di riorganizzazione del partito sul territorio siciliano. A San Giovanni Licuti, i pescatori del Borgo Marinaro hanno segnalato il blocco dei lavori di ripristino del molo, fermi da circa un mese. La struttura era stata gravemente danneggiata dal ciclone Harry dello scorso gennaio e da anni di mancata manutenzione. In viale Principe Umberto, questa mattina si è verificato un incidente stradale che ha visto un'auto sbandare e ribaltarsi nei pressi dell'Arco di Cristo Re. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del 118. Non risultano feriti gravi, ma si sono registrate pesanti ripercussioni sulla viabilità cittadina. Tragedia a Roma, nel quartiere Trastevere, dove l'attore e regista catanese Pippo Di Marca è morto dopo essere precipitato dal terrazzo della sua abitazione. Il dramma si è consumato nella mattinata di martedì 21 luglio in via San Francesco a Ripa. A Santa Flavia, nel palermitano, i carabinieri hanno arrestato una donna di 42 anni per detenzione di sostanze stupefacenti. Durante un controllo, i militari hanno rinvenuto 55 grammi di cocaina nascosti nei pantaloni della donna, il cui comportamento nervoso aveva destato sospetti. Sempre nel mare siciliano, precisamente alla Daura, è stato scoperto un piccolo arsenale composto da circa 150 proiettili per revolver e armi semiautomatiche. Il materiale è stato sequestrato dai carabinieri a carico di ignoti, dopo le segnalazioni arrivate da alcuni bagnanti. A Castellana Sicula, nel cuore delle Madonie, si celebra il gelato artigianale con un festival dedicato ai sapori del territorio. L'evento propone un itinerario del gusto con 7 gusti esclusivi, che spaziano dal nero d'avola a quello alla manna, creati dai maestri gelatieri locali. Per lo sport, Domenico Toscano, ex allenatore del Catania, è tornato a parlare del prossimo campionato di Serie C. Intervenuto ai microfoni di salernitananews.it, il tecnico ha inserito il Catania tra le squadre che lotteranno per il vertice, sottolineando però la necessità di un club forte e strutturato per raggiungere gli obiettivi prefissati. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.
12: Bella Radio. Bella Radio.
17: Le previsioni meteorologiche.
12: In collaborazione con Trebi Meteo.
19: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
20: Ci attende una giornata di martedì davvero bollente in Sicilia, con temperature massime che raggiungeranno valori anche fino ai 40-42 gradi, valori che saranno appunto elevati nelle zone interne, qualche grado in meno invece sulla fascia costiera. Il tutto comunque in un contesto di stabilità atmosferica per la persistenza dell'anticiclone africano. Per tutti i dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
21: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
0: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
0: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
22: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
23: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
22: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
23: Boutique della Frutta Marano e Figli.
22: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
23: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
10: Per la tua pubblicità, Bella Radio TV, chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
24: Mauro Nardi, indifferentemente. Non...

Leo Ferrucci e M'appartiene.

voglio bene, ti voglio bene dare qua la mamma mia. Quando sto solo, quando sto solo, tu non lo sai che fumi. Tu guarda manca una voglia, mi sa via. E tu sai perché?

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza. Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Non solo alcolici,
3: in grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete,
3: goditi una piacevole bibita rinfrescante,
2: scegli i vini da portare sulla tua tavola,
3: regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici, acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora, dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici, in via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Si sta a ca, c'è sta qualcosa che è più forte e fa vincere. Si sta a ca, si è una coppia destinata a non perdere. Parla di me come se fosse più cattivo l'uomo. Parla di te

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Le migliori.
3: Ida Rendano e Nino D'Angelo, Solitudine.

0: Sal Da Vinci, da lontano.
1: Saranno i miei desideri che bussano al cuore.

0: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: A Catania il termometro sale.
2: E sai cosa scende?
3: La temperatura al primo cucchiaio di gelato.
2: Da Grande Fratello è iniziata l'estate del gusto. Gelato a 13 euro al chilo, granite a 10 euro al chilo, frappè freschi e irresistibili. E quando arriva l'ora della fame, panini da 2 euro in su e kebab a partire da soli 3 euro.
3: Grande Fratello, gelateria e panineria in Via Fratelli D'Antoni 55, Catania. Info 351 086 0196. Grande Fratello, fresco per scelta, buono per natura.
2: Grande inaugurazione, sabato 25 luglio con Corrado e Sabrina. Presenta Mary Milani.
4: Finito. Ti piacciono?
5: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
4: un'opera d'arte?
5: Già, ma dove hai imparato?
4: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
5: Bello! Ora mi informo anch'io.
4: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
5: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
4: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
6: Seguici anche su Facebook e Instagram.
7: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
8: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
7: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
8: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
7: 342 64 18 410.
9: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
10: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
11: Bella Combination. Bella Combination. Le più richieste del giorno su Bella Radio. Le più richieste del giorno. Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Bella Combination. Posizione numero 15.

0: Bella compilation. Posizione numero 14.
1: Luciano Caldore, si è innamorata mia.
2: Quando parlo con te non mi credi, t'ha già convincere. Se ti dico per me sei importante, ti metti a ridere. Pensa sempre a che

0: pensava che se poteva provare un amore così forte. Ma poi ci incontrato a te, che mi dite firma di un momento. Ma Don Maria la vuole bene veramente. Non faccio mai suonata, perché se sei più bella che tutti i suoni che ci fatti prima di conosci. E tutte queste parole che ti sto dicendo, ti sta dicendo pure ora. Ma non è proprio che posso sapere. Ma tu vuoi sposare con me?
1: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Compilation, posizione numero 13.

0: Compilation, posizione numero 11.
1: Stefania Lai, Enrico Femiano, L'amor si tu. Quando

0: Non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miralpis Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miralpis Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: La concorrenza per noi non esiste. Da Assai al Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Combination. Posizione numero 10.

0: Compilation, posizione numero 9.
1: Ma che vuoi, tu mi hai visto mezza volta, è già innamorato.
2: Franco D'Amore, tu sì, no manicomio.

Bella compilation, posizione numero 8. Ciro Rigione e Antonella Rigione, Faccio amore.

0: Sensation, posizione numero 6. Mr. Hyde e Emiliana Cantone, Tu me fai a vivere.
1: Mi è appiccicato, non sapimmo sta. Non è capitato mai benura. Chi stufo cambietta non sa può studà. Pure quanti in tuo cuore ci giova.

0: torna tra poco. Bella.
1: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Le migliori

0: Non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
3: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
3: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
4: 342 64 18 410.
5: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
6: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
5: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
6: Boutique della Frutta Marano e Figli.
5: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
6: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: sperma, ma ci sono pure.
1: Sei un artista neomelodico?
2: È uscito il tuo nuovo album?
3: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
4: Bella Radio.
2: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
5: 330 670 894.
4: Bella.
1: 330 670 894.

0: Andrea Sannino, Abbraccime.
1: Finalmente stasera sto canzi a te e nisce una voce in te. Sono poche scornose sti cose tu sai.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale.
1: Diventa la tua spa personale.
0: Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Revisione in scadenza. La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
0: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
0: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno.
1: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
2: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV chiama 330-670-894. Bella.

0: vittoria. È il nostro obiettivo.
1: Bella radio.
0: Le migliori.
2: Nello amato, a mogliera più carnale.
3: Soltanto la fotografia, a rete scritta cura.

Per me sia la cosa più bella che questa vita mi ha potuto regalare. Per me di sua moglie, sia compagna, si l'amante, innamorata. E tutte le parole di questa canzone sono dedicate a te. Sia vita mia. Sia vita mia.

0: sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Super grande affare vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
1: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
8: rispondi,
7: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
9: Bella è sempre con te.
10: Bella Radio, canzoni napoletane.
11: Bella Radio.
12: Sono le 16 in punto.
13: News. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. La Procura europea ha avviato un'indagine su una presunta frode legata ai fondi del PNRR in Italia. Sono 84 le persone indagate, con un danno stimato di circa 40 milioni di euro, di cui 33 milioni provenienti proprio dallo strumento di ripresa e resilienza. A Milano, il noto personaggio pubblico Fedez è stato ricoverato presso l'ospedale Fate Bene Fratelli. Il trasporto in ambulanza al pronto soccorso è avvenuto nella giornata di ieri per effettuare alcuni accertamenti. Al momento la situazione appare sotto controllo e si attendono gli esiti degli esami. Tragedia sfiorata a Camaiore, in provincia di Lucca, dove un cane di 7 anni di nome Destiny ha perso la vita per proteggere un bambino di 2 anni dall'attacco di un lupo. L'animale selvatico si era avvicinato a una grigliata di famiglia nella frazione di Orbicciano, ma il meticcio è intervenuto immediatamente, riuscendo a salvare il piccolo prima di soccombere alle ferite riportate. A Torino, la Polizia di Stato sta indagando sul ritrovamento del corpo senza vita di una donna di circa 35 anni. Il cadavere, di origini straniere, è stato rinvenuto la scorsa notte all'interno di un appartamento in via Paisiello, nel quartiere Barriera di Milano, in avanzato stato di decomposizione. Saranno gli esami medico-legali a stabilire le cause e l'epoca del decesso. Sempre a Torino si registrano tensioni in seguito a un corteo che ha visto scontri tra i manifestanti e le forze dell'ordine dopo un presidio in Piazza del Nettuno. Il bilancio è di 64 agenti feriti, mentre la premier Giorgia Meloni ha condannato gli episodi, definendo inaccettabile alimentare odio contro le istituzioni. Secondo il rapporto sullo stato della sicurezza alimentare nel mondo pubblicato da diverse agenzie internazionali, la fame nel pianeta è diminuita per il terzo anno consecutivo. Nonostante il calo, i progressi restano insufficienti per raggiungere l'obiettivo Fame Zero entro il 2030, con l'Africa che si conferma l'area più colpita dal fenomeno. La scuola politica, Vivere nella comunità, ha annunciato l'ingresso nel proprio consiglio di amministrazione di Pierroberto Folgiero, L'attuale amministratore delegato di Fincantieri affiancherà la struttura nel suo impegno per la formazione di una nuova classe dirigente attraverso il dialogo tra il mondo dell'impresa, delle istituzioni e della cultura. Per lo sport, Lionel Messi è rientrato a Rosario, in Argentina, dopo la finale dei mondiali. Il numero 10 della nazionale argentina ha raggiunto la propria abitazione con un volo privato, scegliendo di trascorrere un periodo di riposo in famiglia senza partecipare ad alcuna cerimonia di accoglienza pubblica. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.
8: Bella Radio. Bella Radio.
14: Le previsioni meteorologiche.
15: In collaborazione con Trebi Meteo.
16: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ancora gran caldo in queste ore in Sicilia con cieli in prevalenza sereni, anche mercoledì temperature sempre piuttosto elevate con massime che ancora superano i 40 gradi sulle aree interne e sul versante meridionale. Cominciano comunque ad affluire correnti un po' meno calde da nord che porteranno poi a partire da giovedì a un graduale calo delle temperature che rientreranno su valori più consoni alla norma del periodo, ancora superiori ai 30 gradi ma con caldo decisamente meno intenso. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Lui che ha spento la tua luce ti ha rubato segno e croce. Quando parli non ti sente, non ti fa mai complimenti. Non ti porta mai un regalo perché è troppo materiale. Non gli scappa un aguaglione, un piezze mascalzone.

0: stai piangendo un'altra volta, ma perché non l'hai lasciato? Tu sei scema, sei cretina, tu sei troppo innamorata.
1: Bella. A Catania il termometro sale.
2: E sai cosa scende?
3: La temperatura al primo cucchiaio di gelato.
2: Da Grande Fratello è iniziata l'estate del gusto. Gelato a 13 euro al chilo, granite a 10 euro al chilo, frappè freschi e irresistibili. E quando arriva l'ora della fame, panini da 2 euro in su e kebab a partire da soli 3 euro.
3: Grande Fratello, gelateria e panineria in via Fratelli D'Antoni 55, Catania. Info 351 086 0196. Grande Fratello, fresco per scelta, buono per natura.
2: Grande inaugurazione, sabato 25 luglio con Corrado e Sabrina. Presenta Mary Milani.
4: Finito, ti piacciono?
5: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
4: Un'opera d'arte?
5: Già, ma dove hai imparato?
4: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
5: Bello! Ora mi informo anch'io.
4: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
5: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
4: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
6: Seguici anche su Facebook e Instagram.
7: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
8: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
7: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
8: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
7: 342 64 18 410.
9: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
10: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Vincenzo Revi, L'amore se ne chiude.
1: Non mi guardavo, forse è meglio così. Piglia del corpo che faccio pure. Quando vernesce una storia, è solo coraggio per dormire.

0: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
2: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
2: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
3: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella.

0: Revisione in scadenza. La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Non solo alcolici.
5: In grosso e dettaglio.
4: Spegni la tua sete.
5: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
4: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
5: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
4: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
5: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
4: Info 348 10 50 454.
6: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
7: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352 086 8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
8: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Bella Radio. Sono le 17 e 2 minuti.
10: Bella Radio. Bella
9: Radio. Le previsioni meteorologiche.
10: In collaborazione con Trebi Meteo.
11: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ancora gran caldo in queste ore in Sicilia con cieli in prevalenza sereni, anche mercoledì temperature sempre piuttosto elevate con massime che ancora superano i 40 gradi sulle aree interne e sul versante meridionale. Cominciano comunque ad affluire correnti un po' meno calde da nord che porteranno poi a partire da giovedì a un graduale calo delle temperature che rientreranno su valori più consoni alla norma del periodo, ancora superiori ai 30 gradi ma con caldo decisamente meno intenso. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: bella radio, una gran bella estate, la tua estate.
1: Alessio e Stefania Lai, senza perdono.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: finito. Ti piacciono?
1: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
0: Un'opera d'arte?
1: Già! Ma dove hai imparato?
2: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
1: Bello! Ora mi informo anch'io.
2: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
1: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
2: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
3: Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
4: 342 64 18 410.
6: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345 874 1337.
7: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: e si sente, un programma ideato e condotto da Mary Milano. C'è e si sente su Bella Radio TV.
1: Eccola che è arrivata, buon pomeriggio, perdonatemi, ieri non ci sono stata, chiedo scusa. Martedì 21 luglio io ci sono pronta per iniziare questa nuova puntata. Quindi miei cari, ciao, come state? Tutto bene? Nuova puntata anche oggi fino alle ore 19, inizio ad aspettare i vostri messaggini. Quindi scrivetemi, visto che ieri non ci siamo sentiti, sono le ultime due settimane, dopodiché andiamo in ferie e ci si risente nuovamente a settembre. 388-8292-885 il nostro numerino per tutti i vostri messaggini. Scrivetemi, mandatemi di tutto e di più che io sono qui per voi. E poi 095-8739-658. A tutti i miei belli, ben ritrovati!
2: Compagne!

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane.
3: Non basta di guardare in da chi stuocchio e cammina pa mano fuori mare. Ma basta di incontrare per due minuti e ma basta capire non mi zittita. Ma basta che ti vedi che sono contenta una volta in mezzo a 10 appuntamenti. Ma basta un miracolo ogni tanto ad un pensa che si innamora di me.
4: Ma basta solo che mi stai vicino e non mi importa che non mi fa bene. Io cambio male quando stai lontana perché sono troppo innamorato di te. Ma basta l'ombra tua che sono contenta, ma basta sto sorriso accattivante, ma basta solo che...

basta che ti faccio un regalo e ti sta a fianco se ti sento male, ma basta che mi dici una parola, perché se era paura che tu mi piaci, ma basta poche te perché sei bella, che sto respiro caldo mi fa spalle, ma basta da pensare a caramelle, solo che tu riesco a pazzire.

0: sulla cama stai vicino.
1: Rossella Feltri insieme a Franco. Perché non mi sento? Mary, che Mary? Non mi va, non mi va. Mi senti? Sì, niente, ho litigato con il microfono. Mary che litiga con il microfono, è tutto dire. Allora, iniziamo a leggere. Ciao Mary, ciao Mimmo, un bacione grande grande. Ciao Mary, sono Steffi, buon pomeriggio a te e a tutto lo staff di Bella Radio. Saluto mio marito Alfio, che amo tantissimo. Mi metti Solo Amore, la mettiamo dopo. Poi c'è Davide, che manda un ti amo alla moglie Giusy e alla figlia Noemi. E il mio amicone Salvuccio, mi scuso. Salvu, ben arrivata principessa. Saluto te, bella Stella, la signora Santina, Giampiero Napoli, tutta la Napoli Fiscio, Sebastiano Toro, Antonio Mascali, Giuseppe Calvo, mio cugino Antonio Carruba. E un buon proseguimento di serata anche a te, Sa, ti voglio bene. Continuate a scrivermi, io torno tra un po'. Adesso arriva Nico Desideri, Mannamore te.

0: bastarda orofollia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
1: Le orofollie non si fermano mai! Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi! Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffreda 59A, Siracusa, Corso Gelone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: A Catania il termometro sale.
3: E sai cosa scende?
4: La temperatura al primo cucchiaio di gelato.
3: Da Grande Fratello è iniziata l'estate del gusto. Gelato a 13 euro al chilo, granite a 10 euro al chilo, frappè freschi e irresistibili. E quando arriva l'ora della fame, panini da 2 euro in su e kebab a partire da soli 3 euro.
4: Grande Fratello, gelateria e panineria in via Fratelli D'Antoni 55, Catania. Info 351 086 0196. Grande Fratello, fresco per scelta, buono per natura.
3: Grande inaugurazione, sabato 25 luglio con Corrado e Sabrina. Presenta Mary Milani.
5: E tu, lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
6: La boutique della frutta lo sa, ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
5: Boutique della frutta Marano e Figli, solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
6: Boutique della frutta Marano e Figli,
5: strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
6: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Bella

0: voce di Fabiana, bellissimo questo brano. Sì, raggiungiamo già le 17:47. Il tempo vola. Ciao Marie, sono Giusy, per mio marito Davide un ti amo, anche per la nostra Noemi, grazie. Poi c'è anche Maria, buon pomeriggio. C'è anche Graziella, ciao Marie, sono Graziella, puoi dedicare un brano di Giusy Attanasio per mio marito Carmelo? Certo, lo mettiamo tra un pochino. E voglio mandare un salutone anche a tutti coloro che mi stanno ascoltando e non scrivono. Raga, scrivetemi, mandatemi il vostro messaggino che io sono qui. Arriva Rocco Hunt, soltanto la mia.
1: Non mi va nada, buonanotte. Ma chi c'è?

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella.

0: bella radio.
1: Bella radio. Canzoni napoletane.
2: E se ti chiamano e ti chiedono che radio ascolti, tu ricorda, ascolto sempre solo Bella Radio Canzoni Napoletane. Mi raccomando ragazzi, è importante dire Bella Radio Canzoni Napoletane. Mi raccomando! Allora, io sono ritornata, quindi buongiorno, buon pomeriggio, buon tutto. Penultima, no, ancora siamo alla seconda puntata della settimana, ragazzi, ma il caldo... dicono che domani dovrebbe iniziare a diminuire, speriamo, perché veramente si sta impazzendo. Però va bene così, l'estate è anche questa, ma non così tanto. Domani si dovrebbe tornare alla normalità delle temperature. Pronti a chiudere la prima ora? Sì, perché già la pubblicità. Arriva Gigi Finizio, fotografia, ritorno dopo, ciao!

0: se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
1: rispondi,
0: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
2: Bella è sempre con te.
3: Bella Radio, canzoni napoletane. Bella Radio.
4: Sono le 18 e un minuto.
3: News.
5: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Intervento dei vigili del fuoco in Viale Grimaldi, dove nelle scorse ore è divampato un incendio che ha coinvolto alcune palme situate nelle vicinanze dell'area del mercatino. Disagi alla circolazione sull'autostrada A19P Palermo Catania, a causa di un incendio sviluppatosi nel territorio di Petralia, che ha generato una densa coltre di fumo. Le autorità hanno disposto la chiusura del tratto autostradale, compreso tra gli svincoli di Tremonzelli e Irosa. L'azienda sanitaria provinciale ha completato la contrattualizzazione di 42 psicologi delle cure primarie destinati alle case della comunità. Dopo i primi 21 incarichi assegnati lo scorso 23 giugno, oggi è avvenuta la firma dei contratti per i restanti 21 professionisti. Restando a Catania, il segretario regionale del Partito Democratico, Anthony Barbagallo, ha espresso forti critiche sulla gestione della SAC. In un documento elaborato dal partito, l'esponente politico ha definito l'operazione di privatizzazione dello scalo Etneo una svendita da parte di una governance ritenuta fallimentare. Sempre nel catanese, ad Aci Catena, due persone di 46 e 31 anni sono state denunciate per aver aggredito il personale del 118. I soccorritori erano intervenuti sul posto in seguito alla segnalazione di un anziano colto da malore quando sono stati minacciati e percossi dai due indagati. Ancora in provincia di Catania, a Mister Bianco, un giovane di 22 anni è stato denunciato per evasione. Il ragazzo, che si trovava agli arresti domiciliari, si è allontanato dalla propria abitazione per raggiungere spontaneamente la caserma dei carabinieri di Piazza Dante, dichiarando di non voler più convivere con la madre. Ad Aci Castello e Aci Trezza, cittadini e associazioni scendono in campo contro gli scarichi in mare. Venerdì 24 luglio, alle ore 17, è prevista una catena umana lungo il lungomare Scardamiano e in piazza Bambini del Mondo per protestare contro l'inquinamento della costa. Sul fronte occupazionale si terrà domani a Roma un tavolo al Ministero dedicato alla vertenza Pfizer. La CISL, attraverso le parole di Fumarola, ha sottolineato l'importanza di tutelare i posti di lavoro nel territorio catanese, definendo la crisi una questione che riguarda l'intero paese. La crisi che sta colpendo il settore della pesca siciliana è al centro di una richiesta di audizione in Commissione Attività Produttive all'Assemblea regionale. L'obiettivo è sollecitare risorse immediate per sostenere le imprese e i lavoratori marittimi, di fronte a una situazione economica e sociale definita non più sostenibile. La Regione Siciliana ha approvato in via definitiva 16 operazioni, stanziando oltre 9 milioni di euro nell'ambito dell'avviso Open Innovation Sicilia. I fondi, provenienti dal programma europeo, sono destinati alla realizzazione e al potenziamento di spazi dedicati all'innovazione per le start-up. Si sono insediati i nuovi organi della Fondazione Francesco Bianchini dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Palermo per il mandato 2026-2030. Andrea Butera è stato confermato alla presidenza della Fondazione, che vedrà impegnato il nuovo consiglio direttivo nei prossimi anni. A Palermo tornano i 400 cani che erano stati trasferiti negli scorsi anni in strutture di Caserta. Il comune ha definito una transazione con i gestori dei canili, mantenendo la proprietà degli animali e avviando quella che l'assessore al benessere animale ha definito una nuova fase. Il film Idda, opera seconda di Irene Dionisio, è stato selezionato come unico lungometraggio italiano in concorso al Toronto International Film Festival. La pellicola, con protagoniste Tecla Insolia e Romana Maggiora Vergano, gareggerà nella sezione Platform, dedicata a opere con una visione registica audace. Un artista siracusano ha partecipato come protagonista alla Settimana dell'Alta Moda, firmata Dolce & Gabbana. L'evento ha visto Taormina e Giarre trasformarsi nei giorni scorsi in palcoscenici internazionali dedicati al lusso. Per lo sport, Domenico Toscano è tornato a parlare del Catania e del prossimo campionato di Serie C. L'ex tecnico rossazzurro ha inserito la squadra tra le formazioni, con maggiori ambizioni per il vertice, sottolineando però che, per raggiungere il successo, sarà necessario costruire un club forte e strutturato oltre al valore della rosa. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.
2: Bella Radio. Bella Radio.
3: Le previsioni meteorologiche.
2: In collaborazione con Trebi Meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Ancora gran caldo in queste ore in Sicilia con cieli in prevalenza sereni, anche mercoledì temperature sempre piuttosto elevate con massime che ancora superano i 40 gradi sulle aree interne e sul versante meridionale. Cominciano comunque ad affluire correnti un po' meno calde da nord che porteranno poi a partire da giovedì a un graduale calo delle temperature che rientreranno su valori più consoni alla norma del periodo, ancora superiori ai 30 gradi ma con caldo decisamente meno intenso. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
7: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
8: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
10: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
9: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
10: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno.
11: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
12: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella.
13: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
14: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
13: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
14: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
13: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
14: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
12: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio, una gran bella estate, la tua estate.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pier Luigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
3: Non solo alcolici.
4: In grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete.
4: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
3: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
4: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
2: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
5: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
6: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
6: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
5: 342 64 18 410.
2: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352 086 8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
7: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

discoteca, la voce di Gioele, nuovo brano per lui, bellissimo, che ci accompagna alle 18:23. Complimenti a Gioele, tra un pochino raga ci salutiamo, la nostra puntata è quasi arrivata al termine, no ma che roba antipatica. Comunque io vi aspetto, voglio salutare tutti coloro che stanno continuando a scrivermi. Adesso arriva Marco Calone e Giuseppe Attanasio, vieni a vivere con me.

0: che abbiamo appena ascoltato sempre su Bella Radio. Raga, corriamo, le 10, le 18 e 28. Andiamo con Mario Re, arriva anche Sulu Butte e dopo si ritorna insieme.
1: Quando vado bastato per fare tutto più facile, quando vado voglia a te, pure si sta m'appiccicata e tu dici non parla più.

0: sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
1: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345 874 1337.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

prete, a quando tu sei stata mia, non t'accia mai tradita, a te che viene a mascerà, con benedetta in mano, casi da piccia che con me subito vuoi fa pace, casa capì quando sto male e mi fai un sorriso, casi da cima a modo

siamo ritornati. Un brano meraviglioso, Enzo Caradonna, Vasa ma ancora. Raga, siamo quasi arrivati al termine anche oggi della nostra puntata, del nostro appuntamento, cioè senza nemmeno rendercene conto. Ogni pomeriggio il tempo passa veramente non veloce di più. Comunque, che cosa facciamo adesso? Adesso io vado con gli ultimi messaggini. Saluto anche chi non si firma, mi ha richiesto un brano di Rico Fimiano. Raga, firmatevi, firmatevi, firmatevi sempre. Come faccio a salutarvi altrimenti? Non si può. Va bene, chiamami ancora amore. Arriva Raffaello.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: voce di Marsica, t'amo raga, ma che bella quest'altra canzone, a me Marsica piace tantissimo. Va bene, guarda, siccome ho voglia di far ascoltare almeno altri due brani, arriva subito Francesco Merola, come già fa, e dopo ci salutiamo.
1: Con i resti capiti, e quando mi avvicino pare che mi metti scorno, e vado

0: omaggio fa la voce di Francesco Merola con questo bellissimo brano. Ragazzi, siamo arrivati al termine, a questo punto noi ci salutiamo, io vi do a tutti appuntamento a domani, sempre dalle ore 17 alle ore 19. Grazie come sempre per esserci stati, vi auguro a tutti un buon proseguimento di giornata. A domani, ciao!
1: A Catania il termometro sale.
2: E sai cosa scende?
3: La temperatura al primo cucchiaio di gelato.
2: Da Grande Fratello è iniziata l'estate del gusto. Gelato a 13 euro al chilo, granite a 10 euro al chilo, frappè freschi e irresistibili. E quando arriva l'ora della fame, panini da 2 euro in su e kebab a partire da soli 3 euro.
3: Grande Fratello, gelateria e panineria in via Fratelli D'Antoni 55, Catania. Info 351 086 0196. Grande Fratello. Fresco per scelta, buono per natura.
2: Grande inaugurazione, sabato 25 luglio con Corrado e Sabrina. Presenta Mary Milani.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
5: Finito. Ti piacciono?
6: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
5: Un'opera d'arte?
6: Già! Ma dove hai imparato?
5: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
6: Bello! Ora mi informo anch'io.
5: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
6: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
5: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
7: Seguici anche su Facebook e Instagram.
1: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio. Canzoni napoletane. A tutte le ore.
10: Bella è sempre con te.
3: Bella Radio. Canzoni napoletane. Bella Radio.
11: Sono le 19 in punto. News.
12: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. A Como sono in corso le ricerche di una bambina di 10 anni che si è tuffata nel lago senza più riemergere. Nelle operazioni sono impegnate due imbarcazioni, una dei vigili del fuoco e una della guardia di finanza. Il prezzo del gas ha chiuso in rialzo a 59,50 euro al megawattora, registrando un più 1,4% sui contratti TTF ad Amsterdam. Lo spread tra BTP e Bund ha chiuso stabile a 82 punti base, mentre il rendimento del decennale italiano è salito al 3,98%. Le borse europee hanno chiuso la seduta in territorio positivo grazie al rally dei produttori di chip, con Francoforte che sale dello 0,66%, Parigi che registra un più 0,28% e Londra che archivia la giornata con un più 0,58%. A Camaiore, in provincia di Lucca, un cane meticcio di 7 anni, di nome Destiny, ha sacrificato la propria vita per salvare un bambino di 2 anni dall'attacco di un lupo, intervenuto durante una grigliata di famiglia. È stata eseguita l'autopsia sul corpo di Alice Ferrari, la bambina di 11 anni morta all'ospedale Gaslini dopo essere rimasta incastrata con i capelli nella pompa di aspirazione della piscina di uno stabilimento balneare a Sestri Levante. L'esito dell'esame si conoscerà tra 60 giorni. A Torino, la Polizia di Stato indaga sul ritrovamento del corpo senza vita di una donna di circa 35 anni e di origini straniere, avvenuto la scorsa notte all'interno di un appartamento in via Paisiello, con il cadavere trovato in avanzato stato di decomposizione. A Bologna, la Procura indaga sulla morte di Abderrahim Fakir, deceduto dopo essere stato bloccato dagli agenti con spray al peperoncino e immobilizzato con le mani dietro la schiena, circostanza durante la quale ha più volte invocato aiuto prima di perdere i sensi. Sempre a Bologna, il corteo organizzato in seguito ai fatti ha visto scontri tra i manifestanti e le forze dell'ordine, con 64 agenti feriti. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha definito la situazione inaccettabile, sottolineando che nulla giustifica la violenza contro i corpi dello Stato e chiedendo accertamenti rigorosi sulla morte di Fakir. In merito al video diffuso sui social, la premier Giorgia Meloni ha preso le distanze senza esitazione, auspicando che lo stesso valga anche per le opposizioni. Intanto Coldiretti denuncia che in Toscana un ettaro di terreno su 5 è rimasto incolto a causa della speculazione, mentre nei porti, compreso quello di Livorno, continuano ad arrivare navi cariche di grano dall'estero. L'azienda Italpepe è entrata nel registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale, ottenendo il riconoscimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy per i suoi oltre 50 anni di attività nel mercato delle spezie e degli aromi. Le banche italiane prevedono un ulteriore lieve aumento della richiesta di finanziamenti da parte delle imprese nel terzo trimestre, mentre la domanda da parte delle famiglie dovrebbe restare invariata rispetto al periodo precedente, secondo i dati diffusi dalla Banca d'Italia. Per lo sport, il Cagliari punta a consolidare l'obiettivo della salvezza, mentre lo staff tecnico guarda al mercato per rinforzare la squadra in vista dei prossimi impegni. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.
13: Bella Radio. Bella Radio.
14: Le previsioni meteorologiche.
15: In collaborazione con Trebi Meteo.
16: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ancora gran caldo in queste ore in Sicilia, con cieli in prevalenza sereni. Anche mercoledì temperature sempre piuttosto elevate, con massime che ancora superano i 40 gradi sulle aree interne e sul versante meridionale. Cominciano comunque ad rifluire correnti un po' meno calde da nord, che porteranno poi a partire da giovedì a un graduale calo delle temperature che rientreranno su valori più consoni alla norma del periodo, ancora superiori ai 30 gradi ma con caldo decisamente meno intenso. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

sient, sun ca voce chinte nă nient, mentre parte un impastiment, ce rimane soltanto vient, o vient, ma sient, sun ca voce chinte nă nient, mentre parte un impastiment, ce rimane soltanto vient, o vient, ma sient.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Bella radio.
1: Giuse Attanasio, fa sta zitto core.

0: super grande affare vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia!
1: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Revisione in scadenza.
3: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
4: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
5: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
4: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
5: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
6: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
7: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
6: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
7: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
6: 342 64 18 410.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella.

0: bella radio.
1: Tony Marciano, particolare e bella.

0: Radio.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane.
2: Natale Galletta, o veramente te voglio bene.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale.
1: Diventa la tua spa personale.
0: Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica, per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio.

0: non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Radio. Canzoni napoletane. Gino Coppola, O Prim'amore.

vale niente, non viene sentimento. Quello che hai fatto è tutto senza senso. Io taccio cancellata rintamente, pure alla nata.

0: a vivere soltanto l'industria.
1: Bella radio, la tua bella estate, bellissima estate.
2: Gigi D'Alessio, compagnia mia.

E sto male che non so se addostai che fai. Si scino tu solo a fa spese, state a corto mi esavino. Come fa fredda stasera? Non dove sti leggere che prendi subito la freddura. E se stai malata, chiede una pacienza sta vicino a te come facevi io. Come sono scemo che ti voglio bene ancora. Tu scrivo sempre pure in te canzone. T'ha cercato pure un regalo per Natale.

0: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
2: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
4: Bella è sempre con te.
5: Bella Radio, canzoni napoletane.
6: Bella Radio.
7: Sono le 20 e un minuto.
8: News.
9: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Intervento dei vigili del fuoco in Viale Grimaldi, dove nelle scorse ore è divampato un incendio che ha coinvolto alcune palme situate nelle vicinanze dell'area del mercatino. Disagi alla circolazione sull'autostrada A19P Palermo Catania. A causa di un incendio sviluppatosi nel territorio di Petralia, che ha generato una densa coltre di fumo, le autorità hanno disposto la chiusura del tratto autostradale, compreso tra gli svincoli di Tremonzelli e Irosa. L'azienda sanitaria provinciale ha completato la contrattualizzazione di 42 psicologi delle cure primarie destinati alle case della comunità. Dopo i primi 21 incarichi assegnati lo scorso 23 giugno, oggi è avvenuta la firma dei contratti per i restanti 21 professionisti. Restando a Catania, il segretario regionale del Partito Democratico, Anthony Barbagallo, ha espresso forti critiche sulla gestione della SAC. In un documento elaborato dal partito, l'esponente politico ha definito l'operazione di privatizzazione dello scalo Etneo una svendita da parte di una governance ritenuta fallimentare. Sempre nel catanese, ad Aci Catena, due persone di 46 e 31 anni sono state denunciate per aver aggredito il personale del 118. I soccorritori erano intervenuti sul posto, in seguito alla segnalazione di un anziano colto da malore, quando sono stati minacciati e percossi dai due indagati. Ancora in provincia di Catania, a Mister Bianco, un giovane di 22 anni è stato denunciato per evasione. Il ragazzo, che si trovava agli arresti domiciliari, si è allontanato dalla propria abitazione per raggiungere spontaneamente la caserma dei carabinieri di Piazza Dante, dichiarando di non voler più convivere con la madre. Ad Aci Castello e Aci Trezza, cittadini e associazioni scendono in campo contro gli scarichi in mare. Venerdì 24 luglio, alle ore 17, è prevista una catena umana lungo il lungomare Scardamiano e in piazza Bambini del Mondo per protestare contro l'inquinamento della costa. Sul fronte occupazionale si terrà domani a Roma un tavolo al Ministero dedicato alla vertenza Pfizer. La CISL, attraverso le parole di Fumarola, ha sottolineato l'importanza di tutelare i posti di lavoro nel territorio catanese, definendo la crisi una questione che riguarda l'intero paese. La crisi che sta colpendo il settore della pesca siciliana è al centro di una richiesta di audizione in Commissione Attività Produttive all'Assemblea regionale. L'obiettivo è sollecitare risorse immediate per sostenere le imprese e i lavoratori marittimi, di fronte a una situazione economica e sociale definita non più sostenibile. La Regione Siciliana ha approvato in via definitiva 16 operazioni, stanziando oltre 9 milioni di euro nell'ambito dell'avviso Open Innovation Sicilia. I fondi, provenienti dal programma europeo, sono destinati alla realizzazione e al potenziamento di spazi dedicati all'innovazione per le start-up. Si sono insediati i nuovi organi della Fondazione Francesco Bianchini dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Palermo per il mandato 2026-2030. Andrea Butera è stato confermato alla presidenza della Fondazione, che vedrà impegnato il nuovo consiglio direttivo nei prossimi anni. A Palermo tornano i 400 cani che erano stati trasferiti negli scorsi anni in strutture di Caserta. Il comune ha definito una transazione con i gestori dei canili, mantenendo la proprietà degli animali e avviando quella che l'assessore al benessere animale ha definito una nuova fase. Il film Idda, opera seconda di Irene Dionisio, è stato selezionato come unico lungometraggio italiano in concorso al Toronto International Film Festival. La pellicola, con protagoniste Tecla Insolia e Romana Maggiore Vergano, gareggerà nella sezione Platform, dedicata a opere con una visione registica audace. Un artista siracusano ha partecipato come protagonista alla Settimana dell'Alta Moda, firmata Dolce & Gabbana. L'evento ha visto Taormina e Giarre trasformarsi nei giorni scorsi in palcoscenici internazionali dedicati al lusso. Per lo sport, Domenico Toscano è tornato a parlare del Catania e del prossimo campionato di Serie C. L'ex tecnico rossazzurro ha inserito la squadra tra le formazioni, con maggiori ambizioni per il vertice, sottolineando però che, per raggiungere il successo, sarà necessario costruire un club forte e strutturato oltre al valore della rosa. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane.

0: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato a pericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio, una gran bella estate. La tua estate. Summer Station.
3: Ida Rendano, L'amor annacosa e O Benno Nat.

0: bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane.
1: Stefania Lai, o primo peccato carnale.

rappresentate erano sacchi e persone, chi nasce già avvocato e chi fa ancora i cartoni. Le foto per coperta sono servute si stella, a chi senza un'orietta si è addormito per terra. Davanti che sia mamma è il più grande poeta, ma non è rinnegata a chi è cresciuto in galera. A colpa mica tu siamo per forza maggiore, non sono più Ciro Ricci, ma sono Ciro Rigioni.

0: tu sei un miracolo d'amore che mi fa vivere, che mi fa vivere pure quando sto male.
1: Bella radio, la tua bella estate, bellissima estate.
2: Fabrizio Ferri, chi tiene la mogliera?

0: bella radio.
1: Nello amato, compagno mio.
2: Il vuoto destino è cattivo. Che la brutta telefonata, chi sa scordi giù. Ma sempre a di Peppi. E non ti scordi giù. Non ti scordi giù tutta la vita. Tutto è destino in da vita. E non si può cagnare. Quando arrivo, tira tu cuore pa' gente.

0: Peppi, non ti posso mai aiutare, perché tu sei stato un uomo vero, che hai conquistato la libertà, e tu l'hai conquistata la dignità.
1: Bella radio.
2: Sono le 22 e un minuto.
1: Bella radio, la tua bella

0: canzoni napoletane. Mr. Hyde e Gianluca Capozzi, Non voglio perderti.
1: Non voglio perderti, no, non voglio. Da troppo tempo aspetto un giorno per vederti ancora. Pochi minuti per magia separano le ore. Chi ama lo capisce solo quando siamo

0: ferito. Tu mi hai lasciato un segno indelebile di tasta vita.
1: Ma come si fa? Ti sto amando adesso che ti ho perso. E solo mo' mi rendo conto che tu per me sei più grande dell'universo. In un bacio sporadico sicuramente il tuo pensiero cade da me, perché io cerco te e tu cerchi me. E se alla porta lo coro per te senti buono,

0: Maria Nazionale, ottobre del 43.
1: Settembre del 43. Napoli, con un'immaginaria penna, bagnando il pennino nel sangue, scrive la pagina più bella della sua storia. Lo scugnizzo, senza conoscere la parola guerra, iniziò la guerra. Si arma, si porta in prima linea e combatte e muore per liberare la sua Napoli. Ottobre del 43. Con l'occupazione delle truppe alleate, Napoli scrive la pagina più brutta della sua storia. Fame, miseria, disoccupazione

0: Ima e Sven, ma gli sono fuori.
1: Sei un artista neomelodico?
2: È uscito il tuo nuovo album?
3: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
4: Bella Radio.
2: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
5: 330 670 894.
4: Bella.
1: 330 670 894.

bella radio. Summertime. Luca De Vivo e Morena, l'amore fa così. Arriva.

0: Radio Summertime.
1: Ivan Granatino, Piccerè.
2: Si incontro solo a sciaparle te.

bella radio. Summertime. Enzo Caradonna e Bema. E me fai male.

bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane. Maria Nazionale, notte giovane.

0: bella radio.
1: Giusy Attanasio, me faccio nata vita.

stiamo credendo a chi sta vita nata da te. Senza paura, stringi il pugno e guarda innanzi. Perché veramente.

0: radio, la tua bella estate, bellissima estate.
1: Maria Nazionale, chitarrella chitarre.